mo carneval, da donat ca druvi. Oi veven transformau il spins e lui il grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vush e tod il natural, con giombers e trombettes e neres las margrites. Io lesse il domandade co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot mio emparar. Scigliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.

0: Las novitats ter RTR.
1: Street Parade a Turich, la pli gronda parti da Tecno del Mun tirer question, redunt 900.000 visitadras e visitaders. E incendis de Guaut, ort controlla. En la provincia canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua in dusels temas o zale sis, al microfono Urs Müller, BNG. Redunt 900.000 persunas han fatg part de la 33ª edizion de la Street Parade a Turich. Ils organisaturs e la polizia de la citat fan bilancia intermediara positiva de la pli gronda parti de Tecno del Mun. Fin la saira nae da ne gins in caps pli gronds. 9 persunas sein vignides arrestades, las bleres per via de delicts de drogas. En vista l'attentat sin il Christopher Street Day avant 2 semnes a Berlin e in grond umbra da polizia sta in acziun a Turich per garantir la sigirezza. Trin accident tran trin auto ed in camper en sin l'autostrada d'Uster mezzo vico en il Tessin 7 persunas finides blessades. Tenor la polizia e ina persona in privil da vita. Il trajekt l'autostrada sai per parts da sera. Per via de las lavurs de rumida ai da colonnas de passa 20 kilometers en direcziun nord. En il Canada furiesce numerus incendis de Guaut. En la provincia de British Columbia an las autoritats proclamal il stadi d'urgenza per quaicels incendis sai nord controlla. Millis persunas han sciu abandonar lur chasas. Consunt per tuciada seine region de viticultura e da pumicultura a Leida o Canagan. La furiescen incendi sin in surface da 95 km quadrat. Quai corresponde la surface della città de Turich. L'intera provincia de British Columbia sein redunt 1500 pumpiers in azione per combatter contrapasse 100 incendis de Guaut. La Serbia e l'Ucraina vogliono rinforzare le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione di commercio libero fin la fin dell'on. A quai ensa convenizia il presidente serbo Aleksandar Vučić ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Belgrad. Plin avant sostegna la Serbia er l'integrità territoriale dell'Ucraina, a dic Vučić all'inscunter. E la dentant evitat de permetter sanzions contra la Russia, la Serbia ha tradizionalmein fitch bunes relazions con la Russia. Zelensky stas in visita statale a Belgrad. Se tracta de sia prima visita in la Serbia da pi che le entra in uffiz il 2019. Dank del Sport Balapè in la terza ronda della Superliga Servet Gudignà contro il Grasshoppers Kunduze Din. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per il Genevrins. In la seconda partita di Ersaira an Lausanne ed Ibe giuga pari 2-2, quai sventer che il Bernays manavan già Kunduze 0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mese dat.
2: La meteo.
1: Davant mesiesi, per grande parte sulle lief, il sventer mesiese forma nivels più spess, locama in poi plover in zic. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e 34 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura de RTR.
3: Cos cobrides. Hits. I sempre verds.
2: Musica non-stop. Messen zemen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

just in case. This time, as one, we'll find which way to go.

0: RTL Impuls.
1: Drupi cente. Così piccola e fragile. E si evoce stal manch cergiada con emozion, c'è la melodia implisce il cor fin si so. Bot 5 minuti va la canzone. Il refrain is da cantar da dot e con mimica drammatica. Ah, questi cantador stalianz. I mettono tot lor passione la musica. I va a dune per amore, per soffrire, per morire. Umberto Tozzi scufonda in la maniera la più bella ti amo e Lucio Dalla canta usce profonda manch ti voglio bene sai ci vin la peglialina. E sia declarazione d'amor dure del rest 5 minuti. Ma canzons d'amor lungas e passionadas an tradizione in Italia e desvede pensarvi della operas dels grands maestri e l'urarias. Nessun dorma in Turandò da Puccini per esempio. Da morir bel. È una romana di blezze per canzoni italiane drammatiche, ma è quella con de più feu e de main patos in plagen. A far l'amore comincia tu, da Raffaella Carà, an fa subit buona luna. Un'estate italiana da Gianna Nannini ed Edoardo Benato resterà per me ad una l'unic imni che va per campionatis mondiali de Balapè. E se Loretta Goggi comincia a cantar Maledetta Primavera, diventa per il momento era italiana. E smaladisce il mal da cor de primavera.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Street Parade, a Turich, la pli gronda parti de techno del mund, tira question redunt 900.000 visitadres e visitaders. Ed incendis de Guautor controlla en la provincia canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua indus il tema sozza la set, al microfono Urs Müller, BNG. Redund 900.000 persones han fatg part de la 33ª edizion de la Street Parade a Turich. Ils organisatours e la polizia de la citat fan bilancia intermediara positiva de la pli gronda parti de techno del mund. La festa sa è stata pajaivla fin la saira na edana gins in caps pli gronds. 9 persones sain vinites arrestades. Les bleres per via de delicts de drogas. In vista l'attentat al Christopher Street Day avant 2 semnes a Berlin e in grand numero da polizia sta in azione a Turich per garantir la sicurezza. Trin accident tranter in auto ed in camper en sin l'autostrada d'Us tranter mezzo vico en il Tessin 7 persones nides blessades hier sventer mesdì. Tenor la polizia cantonale ina persona in privil de vita. Il traiect de l'autostrada sei per parte sta serà. Per via delle lavurs de rumida e da colonnas de passa 20 km in direzione nord. La Serbia e l'Ucraina volen rinforzare le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione di commerci libero fin la fine di quest'on. A quaenza convenisce il presidente serb Aleksandar Vučić e ses colleghi d'ufficio ucraino Volodymyr Zelensky a Belgrad. Plin avanz ustegna la Serbia l'integrità territoriale dell'Ucraina, a dic Vučić all'inscunter. E la dentante evitate den permettere sanzioni contro la Russia, la Serbia tradizionale ma in buone relazioni con Mosca. Zelensky sta in visita statale a Belgrad. Si tratta di sua prima visita in la Serbia da picca le entra in ufficio il 2019. In Canada furiesce numerosi incendi di Guaut in la provincia di British Columbia an las autoritats proclamare il stato d'urgenza, per cui che gli incendi seien ort controlla. Millis persone seien sciu abbandonar lur chases. Consunt per tuciada seien a region da viticultura e da pumicultura all'ai d'Okanagan. La furiesce in incendi sin in surfaccia da 95 km quadrat. Quei corrisponde alla surfaccia della città di Turich. L'intera provincia in vest del paese ha redunt 1.500 pompiers in azione per combattere contro passe 100 incendi di Guaut. Dank il sport, Balapè in la terza ronda della Super League serve a Codignà contro gli Grasshoppers con 2 a 1. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per gli Genevrins. In la seconda partita di Diersaira in Lausanne di Ibe giuga pari 2 a 2, quai sventer che il Bernays manavan già con 2 a 0. Tutti i gol sono crudati in la seconda mesa dat.
2: La meteo.
1: Davant mesdì è si per grande parte sulle lief. Sventer mesdì si forma nivels più spess, localmente poi plover in zic. I dati in ulterior di da Cialires, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Street Parade a Zurich, la pli grande parte de techno del mondo tira questa rdunt 9000 visitadres e visitaders. Ed incendis de guau dort controlla, en la provincia canadese British Columbia vala il stadi d'urgenza. Qua in dusels temes o zeles oc, al microfono Urs Müller, BNG. Radunt 9000 persone han fatto parte della 33esima edizione della Street Parade a Zurich. Gli organizzatori e la polizia della città fanno bilancia intermediaria positiva della pli grande parte del techno del mondo. La festa sia stata piacevole. Fino a sera ne hanno 15 capi pli grandi. 9 persone sono venute arrestate, le bleres per via del delitto di droga. In vista l'attentato al Christopher Street e avanti 2 settimane a Berlin e in grande numero di polizisti sta in azione a Zurich per garantire la sicurezza. Din accident entra in auto ed in camper e in l'autostrada d'Uster mezzo vico e nel Tessin 7 persone sono blessate hier sventer mesdì. Tenor la polizia cantonale e una persona in privel de vita. Il traiect dell'autostrada sai per parte sta sera. Per via della slavursta umida ai da colonna sta passa 20 km in direzione nord. La Serbia e l'Ucraina vogliono rinforzare le relazioni economiche e sottoscrivere una convenzione di commerci liberi fin la fin dell'on. A quai ensa convenizi il presidente serb Aleksandar Vučić e se collega d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky a Belgrad. Prin avant sostegna la Serbia l'integrità territoriale dell'Ucraina, a dic Vučić all'incontro. Ella ha intant evitato di permettere sanzioni contro la Russia. La Serbia ha tradizionalmente buone relazioni con Moscow. Zelensky è stato in visita statale a Belgrad. Si tratta di sua prima visita in la Serbia, da piccoli entra in ufficio il 2019. In il Canada furiesce numerosi incendi de guaut. In la provincia de British Columbia han las autoritats proclamà il stadi d'urgenza per quai che gli incendi saien ort controlla. Millis persone saien stiu abbandonar lur chases. Cun sunt per tucciada saia in a regiun de viticultura e de pomicultura all'aido Canagan. La furiesce in incendi in una surfaccia da 95 km quadrati, quai corrisponde alla surfaccia della città di Zurich. E l'intera provincia in vest al Canada sono radunt 1500 pompiers in azione per combattere contro passe 100 incendi da guaut. Durante il sport, Balapè in la terza ronda della Superliga serve a Codignà contro il Grasshoppers con 2-1. E si tratta della prima vittoria della nuova stagione per il Genevrins. In la seconda partita di ieri in Lausanne e Dibe gioca pari 2-2, quai sventa che il Bernays manavano già con 2-0. Tutti i gol sono incrudati in la seconda mezza data.
2: La meteo.
1: Davant mesi esi per grande parte sulle gif, il suenter mesi se forma nivs più spess. Lo cama in poi plover in zic. I dati in ulteriori di cialires, la temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghe di nota, 31 gradi in sorselva e 35 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
3: Risponderti a 30 gradi la domanda davanti il sen della vita. Tod autor che semplice il survi femma ad il suo dec cula. Il musicista Matteo De Funz ha anche già entrato in quella domanda.
4: Il sen della vita per me è ancora il sen di essere meraviglioso, prendere vere le cose, ienz in conquistions, essere con le amici, le amici, e di lasciare in se sezzo. Credo che sia un massa senso per me, la natura in sen della vita. I sedons ne ho marato un po' di pilonce, per esempio, vedere le cose con distanza, altre perspective. Per me questa è una massa di fatture che vengono insieme, che danno a me in sen.
3: A c'è il ruolo gioca la musica, dat quella buè sen. Quella domanda ad autras sclarinus en vita e creta oz con Claudia Gattoman in cordial benvigni.

0: La stat prendi nus da vita e creta in tec pli pacific. Nus filosofein. Schegie, la domanda che nus viene tod autra che simple da risponder. E lai magari culà il suo dic scolaura da stat. Nus domandein, c'è il sen della vita? Matteo De Fonzi è musicist, a 28 anni, e dalla grande parte di quels gis gauls passantau si culm per l'uvra vit novas canzons. Io vai visitau Matteo De Fonzi su enzer seu return en seu da casa a Lax. Dir 30 graz, il suo decce in faccia, venus filosofau da vart il sen della vita. Ai fac sempre el da di si culm en val frisals ur breil, de l'uvra vit novas canzons.
1: Per me è facile, grande sende di il cuore, che senza che io level da dici non fa. E se avevo il dici buon mettere avanti, che vengo ad essere, e vai in te per un curia in se c'è niente, per un curia in te in niente, sen forse in quel che io faccio. Qual va sono stia un fla in te, puoi spai.
0: C'è i bei slu un flau?
1: Io vai un flau massa temps, c'è temps per puoi spai ritornare in te, dir als Slogans che son budien, dir las causas, avventuras, della natura, at viver in teg auter che quel che fece il normal ma in quel che gentiro la normalità per quei.
0: E si bu è stau solitari, a forse esse se mi c'è ton stai piars, ni stau grev de tenio se setz?
1: Bu ex non mi è bu stau grev de tenio ma mezz con son es ist alles schön und chatte war du biat times per se se es sind stas las im primes drei siamnes per pli per sul scosi que scoia stans check io vai voli u len chatte per puspinega venin tek tremai se ve veni pi plauns ti son kleine persona che e bugen a bia per sul se per quei son do schon in tek disaus che de tenio quella quietezza de esser cumai e son u bugen con io tensemen. Aber ich glaube, es ist mein Thema, dass ich auch etwas wie ich in Europa bin, das ist ja auch geil.
0: Die Idee ist, dass ich eine neue Musik kreieren kann, dass ich auch wie ein Klavazin, das ich aus dem Restaus, sie kühlt, es frischt. Und wie ich auch eine neue Musik
1: kreieren kann? Ich kreiere, dass ich auch eine neue Musik. Ich weiß, dass ich den Plan B von dem Restaus ganz unten schon gewählt. Naturalmente, di nintek vi da scrivere in irim na idees. Io sono Antonio Scosticuli, doi, da creanz c'è complet nif. Quei è un certo risico, per vede che sa essere che in zainer gane bloccade, ne chi va a busci bain. Per cui va a scò giusce, è quella alternativa che vese un giusce in per canzunz, il tocchet, che vese io prenderò all'ura vi da quelles. E aber proprio stau a scoia, che io vai produzio un nuovo album tot complet così, vuol dire io venio componio, scritto il text, le melodie, ci sono produzio così tot. Tu sai, io venio in giù con un album, con 12 canzoni.

0: Unus philosophen de wartel senda la vita, vus esses musicist. Con fec dat la musica sen a vossa vita?
1: La musica è schon in a grande part de mia vita. Io les aber budi che la dat in sen a mia vita. Sin in a moda schon, aber sin l'altra moda as es go in liug neokin sa se domandar causas et ancurri causas et studia sur de situaziuns ella vetta che facentam for sins per questo in modo se schon ente in sen per mai per vede quel che ho fatto la qualche data mi anzi cioè qualche in costante me vetta aber e dine schente in ancurri se domanda
0: agli el sen della vetta gli ancurri gli esser sin via a cercare il sen. Also il sen della vita in cui il sen.
1: per quei circa, io vai studiare, cioè, ho davvero naturalmente, e faccio messo per tre su Londra, cioè il sen della vita, quella che è la più grande domanda che è data, cioè di da bia, domanda che vanno risposte alla vita, quella è forse la più grande di quelle. Ma c'è che hai in sen, i plir sen della vita, per me è schon in cui al mara antuan d'esser perciarts che che bello od antuan forse ver marvelles su de la vita at esser aviarts at bo piardre che quel fiuc per quella marveglia per mara drecce se niestre che che bello at ja divina vanche in quella voia
0: c'era la giogen contacts con altres personas
1: io crei Kontakt mit anderen Personen ein viel importanter in quei Sinn, che war die Ude dine Studie de Personen Pivelles, che wenn ihr domandat das che che stal più important per els alla vita. A forza già quei ente che insieme quei connex col clic, col sen, che che ja che che la fine important per els et biarde quale persone san de che stal più important de velle ja und tun in se als Kontakt ihr bustau de nes ne saibu carriera, c'è cioè adina, ma ben la jauta intorno, le amici, la famiglia, e per cui credo che quei sonanzi che muente nus che fece importante per Christian, deve essere in quel contatto, e buona jauta intorno.
0: La musica è già che ho per Christian, se tu hai fatto piacere al Christian, also, è che ho enti il connesso entro la musica, vous essere sbia dentro la jauta, se vous dei concerti. Dati che ho quel connex?
1: Già, io credo che anche dato il connex, la musica è che fa bene a noi, che sa sostenere in tempi più grevi, forse, che sa fare domande a noi cose, che sa essere sentire noi clic, che la salta a noi, ma è essere triste. Quel connex si gira che rinforzisce i sentimenti, le nostre emozioni, e per cui vai in una vita con... Con bia emozioni, le sue diene bia la vita, esce e bo mo sempre, le deve ansia den giù, per cui creo la musica è in miet, semplicemente per stia sentire.

0: Nu, es esmu sapratu tēles dabūsu ziemas, kun mūzika, bez pat patrāc tā vārta cenda la vita. Ko tūna il cenda la vita?
1: E kau jē šīne grande demanda, at jau saiš, ka bū... Ok.
0: Savēs būmēteren tūns aplaits da dina kancūm, par eksempel?
1: Nā, jau krebu, ka savēs dīš, ka cenda la vita tūna, Jens ce fece profond, ce fece longe, de un quer la profondità della musica, per me è che tutto quello che è vero va profond, quello ha un gran sen, a cui jens ce che un quer la musica, per l'esos insomma può pretendere che se avesse suonato il sen della vita in tunes, e che forse in sa domanda, in sa filosofa, in sa cincia a sort londer, a cui forse crea una meno grande incumbenza per me de sa udisca e tuna.
0: L'embandonare antico la parte della musica, vusco musicista, ma antico la situazione politica, con tutte quelle catastrofe, due anni, chi dat? C'è dat con fiert in quel tempo di buppiarder in tic la via del sen della vita?
1: Credo che dat con fiert de prendere verce che c'è bene, Simon, a dire naturalmente fece bia causa, che in bosco qualche due essere, io personalmente sto ed adagio con bia novità che consumesce, lo so di vostro tempo, ho consumato poche novità, perché sento quei fans, c'è come mai, e dice, avrebbe che la sledizione di Marana Veni, importante da sapere, c'è che marcia si nia smona, ma confierto dati ed emra, se le occasioni, se le situazioni che in buones, se in questions, che fanno c'è bien, se Ja, ed dat è buones novitats, ed dat bia buone jauts in quest mon, ed jo crescens vien lauts kod, se tenie ensemen, et emproa de venie en quei mon pi fec, et es havi plats quel, se quens tje, ke sa lev dia fors in tic, aber je naturalmen bia causes, se bedien ken fit trist, se ke dide lo ebo de marana ven.
0: A vossa incumbenza agent sez de fa plige? A quale se vedo fa con vostra musica? Dato quei scienti che confierte, io faccio se c'è del bene, se il mens esce va forse buona bene con tutti.
1: Io credo anche quei gente che quei maestri per certami, io weiss di voi sono, ma di una più spesso una novità, di io ho fatto la mia musica con zone, e in grefstem, cioè chi datlo confierte, che anche ho detto mi, hey, Ich bin schon aus Letzten, ich fahre Beine mit der Musik. Natürlich bin ich alle Stems. Es ist eben, da wir alle Musik, es ist gut, es reinforziert im Moment, forse auch mit einer bialen Kanzun. Kanzun aber auch mit Stems, die ein paar Begräfe, die ein Saluschko. Ja, ich weiß, forse falsch. Wenn sie dir bien, ich weiß, wo die Dance, die indirekte meinst in einer Mode. Ich bin mir das bialen Kompliment, das ist ein bisschen schäufer.

0: Jese, wo es magari ponderazioni su, per esempio, da vart greve situazioni, ni da vart la morte. Also, dat je mincinasi a biografia, ad abumo tot positiv, a tot leger, a tot lef, i dat dina e moments in tic pi greves.
1: Jo les di, che jo son chance daus giu feg biaco la morte, o se bo, per vede che quenzi c'è che fascinesce mai di spet, ma ad ebo proprio vai giu massa cas, de tiere ja naturalmente schon in der Kast, ke vai piars personas, ke vai jubujen, ke adine trest, aber jo kre ke son schon de juven, se daus ju kun ke tema, se ko a schop proverai, pro ke al sentiment ke nus essen schente gen in a in im patrcia magari ke ke a schop oliu, ke nus vivine dine vine von schosche, e des bo ke di, ad jo kre schin sa anscheiver patrcia magari in tegs ut londer, e sta bo di nesser schi person, aber schin wese schola realitat, et patrcia sucht londer ke sa esser, kins level autre di bo plisch lu vivens la vette magari in tegs in autre patrcia, ke kre lu bo spesche ke ke fa beinen us.
0: Gidi, a vus sco musicist, gidate quelle svarts greves, asa ca vus e vus vignis confrontai con quei, per quei ca in salu brasi quei e musica, gidi quella creativitat?
1: Io crei schon che gidi la creativitat c'è da inaga in gref temps, per veda, schin scriva canzuns drauf in sadinen c'è da requintas ut londer, a chatote ed inamo bien, c'è scusans bucce dipli, Dio un quere lo sbudi spet quals moments, quals venien già alla vetta magari, et in quei momenti si già bubi, aber io sai, dobbia musicista, musicista scan in quels temps halt requintau or della profondità, da per cui vai, tenor mi umani a sapere che e drova semplicemente c'è che va profonda, questo essere albine, al schliet, perché si venien da requintau, l'uvra sì, forse il personale, aber chi ven proprio profond, sincere cioè, oder dann c'è ver. Ad io credo quasi moments ein vers.
0: C'è lo più importante la melodia, letta senza che lo avrà condurni mol, c'è la gioca nel text e letta lo più importante non sto qui insieme.
1: Io credo al meglio caso tu essi schon insieme. C'è cosa proprio non si c'è che facente ma che sta tragic, non si c'è che fa male mi c'è lui in cui era piuttosto c'è un'armonia che ne esce in te pesante, che in forza più triste che fa non si c'è come mai del text naturalmente è sa già lo può essere fec contento c'è in sei sezzi bo contento c'è già che ha è scon dato quella situazione io è bo di una tutina ma io credo in se drezzo lo scon se senti interno che in sa ad un prova lo desse explicare col texto, con la melodia, tenor se senti.
0: Gide quei, se vous esses musicista, matis quei en melodia ed en text, per esempio, da l'uvra si grefs moments, di forse è bials, as isto di abumme dina esser ils grefs, es esser ils bials, da di entuan con quei, da di bene quei os estau in a situazione, forse più speciale, a figes in a canzuna da quei, a lus veis sco profita da quei,
1: Io credo che gli da proprio da cinciasur da causa se questo è la vetta scienzanz c'è che facente in se din sabo cinciasur tlonda schlusta che edine en ins con son c'è quella triste causa se c'è che in se forse c'è che tu cao ins io credo per cui vale io te in terapia per cinciasur tlonda per se cinciasur il problema se svida forse in curis l'edizions per me è quello che sai cinciasur tlonda che sai e la profondità che sai dice che man è gel et con una canzone tronca le scritte vai biaga tronca le tra di les di quelle lo la fin va forse cinciao c'un conte gaso tlo andre lu e que forse anzi che le vdesha mai sin quei in quella moda ja sta bere sento un essenz che moment ins che fein stresch se vai ozel di una dine moments che sentiments vengono sì con musica insieme, che sente quella melancolia e io credo quella venga ad essere in te. L'importante è semplicemente che venga in ciao a noi.
0: Se usassi in tribuna a suonare in una canzone, vengono le memorie spuspe da quella situazione?
1: Sa essere, quei buoni dine scioia, avrei dato certi dischi, che forse bagliavano un po' più di tirare le emozioni, che forse un stauen si c'è, lui in quella canzone, di insieme magari scontegno in déjà vu, questo è essere.

0: Presumà quei discours. C'è ei per vous il sen della vita?
1: Il sen della vita per moi è ancora il sen adina essere meraviglioso, prendere vere le cause, iens in conquistions, essere cau, per amici, le amici, et tot las in sesets. Io credo che sia con massa sens per moi la natura in sen della vita. I si adonza ne ho marat tot un pau de pilons ne ven, per esempio, vese le cause con distanze, altre perspective. Per me questo è una massa di fattori che vengono insieme, che datano a me insieme.

0: Matteo De Funz, filosofont der 30 Graz, la greva da monda, da vart il sen della vita. Quella a tutte le altre episodes delle domande filosofiche am fleis in play, RTR sot vita e creta.
1: Vita e creta.
0: Le 12 nuove canzoni, il nuovo album di Matteo, è un buon pronto per te clare. Tanton ha lanciato da quaione di una nuova musica, ad quale album te clenus il titolo Aura.

0: Da kann man auch schon die Deus den Sabbat, den es erst ja fanut. An uns Christians, la Domenica, den es erst ja ben kuschena, fa radio, ade fa autres lavurs. Per capi quei, stoins capi la midada, ca se bege tras Jesus. Sia devisa era,
1: il Sabbat ei fatz pil Carcheum, e bu il Carcheum pil Sabbat. Durant il firau, sei gi nuota da ruasa stricta main, ma bain in sasci luvra, per exempel per gidai in malzeuni per du stala fom.
0: In a domenia deve il stems da Jesus e un bu. Coia e vigneu terlezza u diesel plaiz in via da Silvia Juan Gartman, che scolasta alla scuola cantonala a Quira. Usentonter musica italiana Fabrizio De André, con Sally.

madre que non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

gridano un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: Adina puspe bide du di Home da Michael Bublé.
1: Vita e creta il plet sin via.
0: La perscrutazione da burnout muossa, so interplirs gis de lavur, trova il carstion in gideru aus. Mo a schies venus continuadamein prastabu na lavur. Al gi liber genus dumengia. Mo da co datti la dumengia. In agliada è la historia con Silvia Juan Gartman, che è scienziata da religion dac clariment.
2: Mo il siatava il gi a in gideru aus en honur del Signor, Deu Deu. Quai terz condamenda tescen ils scolai al sisavel centenè avon Christus. Agli etz temps fuve il piavel giudaic agli exil a Babylon e saveva bupli fa un frendes a l'urdeu avon il tempel a Jerusalem. Per quai agi el ancoric novas formas de celebrasi a credientia ed anciat a festivasi a religium bumo da fiastas grondas nina gail mainz mobail mincia siat gis. A navos degli exil en l'urtiara, agen denton butto tils giadeus priututina serius quae gi liber. Per quai admonesce il tierz condamen, fai stem del gi del sabbat per tenesse ons quel. Mo, en cai conex stat il sabbat, tocca noz il firau tils giadeus con nossa domingia. Per capi quai legion, valai da capi la midada che sabegia tras Jesus. Liet suandava il ruaus del sabbat denton fuva sia devisa il sabbat ai fats pil carceum e bu il carceum pil sabbat. Durant il firau seigi nuota da ruasa stricta main, ma bain in sasci l'uvra, per exempel per gidai malseuni per dusta la fom. Na domingia denton anconosciva Jesus e un bu. Lietza mi dada enciat perso enter sia mort entrasses giufnals. Lietza enciat de se radunai in prim di da liamna per se regurda de la levada da Jesus. Ascia, an conosciven ils in prims cristians il sabbat, oz la sonda, scogi de rosa ed il gisi su, oz la domingia, scogi de festiva in cominonza la levada da Christus. Il moment che la domenica diventa il gi liber per in antir stadi, scebegia e gli imperi romani. Il iume importante è l'imperatur Constantin. Lietz introducesce bumo la libertà de religion. El relai imperon splittart e il decret de la domenica. Il ion 325 diventa il dies solis pia il gi del soleil, il gi de ruaus per gli antir imperi romani. Tot las cardiance de Deils giuldai san liet ci viver lur cardiance libre main e ruasa. Excepcions datai pil spurs per busha mun canta in gi ideal de semna raccolta ni sega. Il gi del solai udinus en oz el pleit tudesc. Son tag. Mo, costatai col pleit romonc? Il pleit domingia vindi latine deriva da Dies Dominicus, il gi del Signor, il gi de Dio. Ils cristians hanno un adamen baul remplazau il gi del solai col gi de Dio.
0: Il pleit in via de Silvia Juan Gartman, que pleit am fleis e la quotidiana de vendergis, ad insomma tottos episodes sin play RTR.

Budamonda. Musica instrumentale fascinescia e la giuventicina. Ad ascia esi clar per la giuvna surmirana Serena Jäger, ad il giuven sur Silvan Miguel de Mont, che suona in una musica e da pli che mo fa musica. Gli arti musicali vengono applicati ai giovani musicanti che in parte della scena della musica instrumentale del Grigion. Gli arti musicali suonano la sua intervista

0: Les novitats der RTR.
1: Scandal da Fisch, quasi mince se con consiglier federale venne sorvegliato tra entre 1930 e il 1989. E la FIFA dà sostegno se il presidente Gianni Infantino e va da sia varten l'offensiva. Qua in dus il tema sozza les dies. Al microfono Urs Müller, BND. La Polizia Federale ha sorvegliato i membri del Consiglio Federale durante gli anni 1930-1989. Quando muoiono le ricerche della Sonntag Zeitung, tutto in tutto sono 39 consiglieri federali stati pertucciati, più quasi mince secondo consigliere federale che sa in questo tempo sta Majorin. La Gazzetta della Domenica nomina tranter Autor Christoph Blocher, Moritz Leuenberger e Ruth Dreyfus. L'affare de Fisch è venuta alla liscia il 1989 tra una commissione parlamentare d'inquisizione che ha intercorrito la dimissione della consigliera federale dell'ex temp Elisabeth Kopp. L'affare de Fisch ha mostrato che passa 7.000 persone ed organizzazioni venite controllate e documentate durante decenni. In il tunnel di Slabella, ieri ventermesì, da una collezione di Davos, in persona sa venire blessata leva main, e da è sto venire

0: transportat en l'Hospital Regional de Tuzaun, quai ha comunicat la polizia cantonala. In dels autos sei venido ne già ferm. Per via dell'accident sei il tunnel staserà durante un'ora. Il traffic tra Rotenbrunnen e la Punri hanau sei venido via sulla via cantonala. La Federazione Internazionale da Ballapeda sostegna ses presidente Gianni Infantino. I vigna din pli clair chi deti estentes intenzionades e constantes per sottminar la Federazione ses president, scriva la FIFA sin la plataforma X. Ella discuora din campagna coordinata. Tentant di la FIFA bec ci che saia responsabile per quella. Infantino e Zocquitsch la voli vendere i drets commerciali als campionati mondiali a persone private. Questo plan dentan faccio naufragi. Consunt l'UEFA e diverse federazioni nazionali han criticato Infantino vertemain e retraccia della confidenza. Ed anche la novità dell'atletica leva al campionato mondiale dal U20 a Eugene nel Stadio Zunizza la curidra svizzera Jill Sanchez mo mancantà per pauchi in medaglia sullo 100 metri obstacles. In un tempo 13,03 secondi e Sanchez vini da quarta. Sin la medaglia da bronzo han mancato la 6 centavels. Gudinia aura all'americana Madeline Cooper, quai en 12,9 in secundes, il miglior temp talon.
1: La meteo.
0: L'avant mesiesi per grande parte sulle lief, il svent mesi se forma nivels pli spess, local mai poi plover in zic. I dati in ulterior di da cialires, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 31 gradi in surselva e fin 35 gradi in la regione da Quir.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Yeah, quella domenica fornisce un spuspo in porzione doble su lei, quella lì che riconosce un stirp in forma di vitamina D. Essenziale per nostra ossa, per nostra buona luna e per nostre muscoli. Ed io spero che RTR gli è una sorta vitamina per le vostre orecchie, perché forse è una sorta di casa e oggi domenica. Benvenuti, Cautirnus, io sono Gabi De Gonda, flott che vi sveste via radio.
1: La Stadt al radio.

0: Obsession, les dies dendis aisi. Il jai als nov duast, di jai quai di che nos gratulassan a mein fig bujen ad ina vush incredibla. Whitney Houston, musicista, cantadura, actura, con una presenza incredibla. Ella complanesse oggi il 63 anniversario, deplorabile, ma è la morte ma con 48 anni a Beverly Hills. Grazie alla sua musica, resta ella d'Anton, vinavon in memoria. E adesso lei non si capisce se vede chi che fa oggi fiesta, als 9:20. La dentiera Ramonge ci tiene oggi gratulare alla Jana von Lanten de Ramosch, che ha oggi 15 anni. Ignazio Paul ha provato da in Lumnezia e il complanesce l'emra spert con zons, che va a buscare sì. Ignazio festivesce oggi il 40° anniversario. Allora noi Albert Pali, che festivesce il centro di sanità.reise musste sì il 86° anniversario. Sincere gratulazione di inviti di fiesta alles duas jubil, dels dus jubilars e della giufna jubilara. E spero che voi sappiate oggi celebravi es anniversari con massa faces rientes in vostra compagnia, persone che hanno bujen vus e che manegene ben con vus. Tot mal bien e della wart del team RTR. Adus, regalainus porcelana fine dell'engiadina.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Non lo accendiamo. Ven, ven, c'è un 30. Il numero di telefono per gratulare. A già trimettere in via snom la scadiola RTR. Non lo accendiamo. Ven, ven, c'è un 30. Ma...

0: Com a cá está a música para Fabinho e não na nossas orelhas, com está o Hurricane. Você te leser ter lura no que nos gratulain, dentre outer dainão in yuk e procurain per quarturiala. Nos lenos a saca peixe se vê neu que a nossa escadiola dels 9-2 va de hoste da albiendi oz a Surin, entre dem la val Lumnezia, Martin Schgier, biendi.
1: Bien, Gabi. Hallo.
0: Martin, a chi asti un strometer la scadiola a cunciai auguris?
1: Ja, io, ves budien, ni vai gran plegè, che vai segno da tras, sai strometer la scadiola, ad i knaz ca paul, da proasti che festivesse su gran tavolo. Io vi già in adelto bien, de sa da lavar tots les misines, les vacas, qua che se da quella domenica son un pau, lo Arvar in qual per forse per in l'altro convivin.
0: Forse chi dà tots visites, ha? A ti ricna.
1: Vereinze. Oh, vereinze.
0: Pues prai nu schon, ha? Che vos venies de disturbain, tecla domenica, a di Knatzke Paul. Martin, vos dus figlies el pur, a vos collaborais magari e insieme. Co funziona quella collaborazione? Qui piuttosto las machines nie qui esio ginaut in a gani l'altra chi trova in a git.
1: Ja, quoi hai precisa schel, las maschines eil in dun to special, la schindrava mein te so wieder scha, sa el se di dace chi hai, jetzt fale bugen a de quella bestia, sa in se di dai na gani l'altra da di perine zeneoni, c'è chi hai. Quei flocci in sacclama.
0: Ja, a quei vala propi biac un son en las valades strecces, pinches aisi de supporta in lauter da sustene oramontot in lauter a marade vini bain a friede kula la vurke de fa.
1: Exact.
0: Martin, nu sprenke i knats festivesi ozin grandiose non un blida evel di de fiasta, kuronte vini ins emo inega, ne vi?
1: Exact.
0: A proxima mainzer vini al posta de nus.
1: Super.
0: Un grazie al fei per telefon. Stai bain, in a biala domenica, a biala fiasta, stai bain, ciao.
2: La copina presentata il bogno engiadina a scuola il bogno con acqua minerale bognoengiadina.ch
0: Gli ad entrare i libri per il bogno engiadina questo va in vus regalà con telefonà a gratulà a vostri giubilari a vostri giubilari oz è l'ora delle gratulazioni dentro le 12 mese a lì in mese ad us vi ne vanno in abbiale domenica e alle 10 a venire.

0: Allo, Kenny, ai questau, ilia e las 10:21, essas vus fit per da al giugtje causas. Nus essam puspena vosti al classiker.
1: Il Gelender.
2: Presentat il concert da voce suaves, Le Corne Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala, a Mustè.
0: E il giugtje causas quel dainus lu per NBA bain 15 minutes el moment marainus en prim tje che stat en nossa agenda ja els 9:20 del de vos termin per inoltra vies text pil premi termbel ai oz als text che vegnen cerni de la giuria quel san lu vigni prelegi dels protagonists a che giunt dels dis de literatura als siat del 8 de novembre. Wie es text, so weiss auch in Noltra, tocken questa noc, alas dodisch. Oz alax, ela kularta einum, i schkinschneck. Slow talk, slow walk. Ina spesiada, propi plaun plaun, tica va a moda pacifica vesen un nada mai de pli, a quegli intents della spesiada artistica con Marian Lerien. Ella am wieder Orts alles tun, de fa in Natura en tempo degli maglia antuan il lac gron a lax. La santupada ai Orts alles tun, ella cularta a lax. Ad ander ai Orts in a ulteriore presentazion del Duc el Liber Kraftwerk. In a historia che muessa co l'ovra elettrica amidau la vita della popolazion e la valada. In a historia che fonta Siamis Drama, che fan parte da quel Jugal Liber, das Kraftwerk. Tot questa spleiga el KHR Kraftwerk Bernburg ad Ander, questa sera alle Zocchi. Lo venus a un imprevis per demaun jendis dies. Demaun anciaven els trais dies avventuras romances a Turice Winterthur. Il jai trais dies che porgen la possibile dat de combinar la promozione del romanzo con giuc e divertimento per affons a juvenils. Un cugine ne zembregen als affons anzemen con Pia Platz e con Mirko Seli della scuola alta specializzata del Grigion construescen als affons in robotter a passenten l'UE al di e l'umbriva delle plantes al cortin da Ursina Giger. Sigir a probabel è con innen in l'altra melodia a canzun. In caso di Malaura, hanno gli organizzatori e in programma alternativ. Accompagnati vengono gli affons delle manadre Ursina Giger e Nicolina Plebani. Tutto inciava di Mauna alle 9, a Turice Winterthur, da più informazioni ne ho chiesto a Santupà tutto per la pagina della Lia Romancia, niesutcelender.ch. A noi ci vengono che pesce abbia piacere a tutti gli affons che van a se divertì con la Lia Romancia a Turice e Winterthur.
1: Il Challenger
2: presentato il concerto da voce suaves Le Corne Noir Jörg Andrea Bötticher il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mustè.

Il Matiu che nos vendi il reminent è udiu ozzavo miazdi e las domandas filosoficas da vita e creta. E las dias a mese stau en quart moment dai nos al giucce causas nos vain oz 40 francs per vus. Adio sperel che vain an qual insegi schon o de las plemas malgrat fiastas concerts da dir sera.

0: La Donna Summer on the radio, wenn ihr wollt, endlich easy, ad ihr kreu, nur so ein paar ein. Forse, dass ihr hier ein Jodlers Blemes, ad August, der Tag, um ein Aljukje Kausses.
1: Che Chauses.
2: Präsentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch.
0: Die Anusen Kurin in der Kausa, die sich mit dem Schreiber und Treis Prätensions, Anus wollen per quelli, quelle, que Legna, 40 Francs, in Form der Bons per Nikis. Nus, die Leine in der Galske Vazins.
3: La Chausa può avere plieres Funktions. La Chausa è in Klassiker nicht Zeivel. La Chausa può in avere in der Dance e der Dora.
0: È probabile, weiss, è usina di quelle causas zu nehmen, o che sì, che unico, o non lo accien, wenn ci un trenta, di okrai che ozza sei figlio e sai, vel che ottiano si non des romances, ancora tutto e sai, vel nostre linee di telefono, non lo accien, wenn ci un trenta, cioè, se vesco e può mai essere.
3: La chausa può avere plires funzioni. La chausa è in classica nicht Zeivel. La chausa può avere in der Dance e der Dora.
0: Ja, yeah, Anuslein. Natural mein Bo insister, auch nicht auf seine Bladat, nur lasst es gehen, wenn ihr schon trennt. Sie hat tut Ruhe Seivel. Deinus Ludemann, schon per Tschunkante Franks, kun Elias. Aber mein Gott, ich kann es annunzieren. Oh, wir prendieren uns eine Gepäsche. Feig, Bujen, BND, Tia Pudiula Vaka.
4: Ja, Gabi. Oh, Gabi, ja, weil gerade du mo gerade
0: nicht. Yeah. Agata Kaufmann Lyon.
4: Cioè, io avevo con in orecchia, avevo il telefono, avevo il voto, ho fatto ciao, ah sì, io non ho proposto, provi, nega.
0: Già di, nega, ma la c'è?
4: Solar.
0: Il solar.
4: Yeah.
0: Sabe per le funzioni, ni zaival, and the dance, ni odo do, il sistema solar. Ah, ist sie deplorable, mein Bo?
3: La chance può avere.
4: Oh, ist sie...
0: Aber ich habe tutti eine Plüge, dass ich meine seine Person hat telefoniert. Ah, ja, auch nicht, dass ich sie telefoniert. Forse aveva quella persona la medema idea scuola Agata. Solar.
4: Poi, se vero, mai mi texto contes.
0: Aber das ist Agata, quella persona in prova und in a gara telefoniert. Quella...
4: Ad
0: un plires? Yes! Was ist das da gas? Io ti vigil in BD, Agata. Stimmt, mein, ciao. Wir rein aus Wien, wo ein Post du aus, wie ein DJ, kein Telefon.
5: BND, Gabi.
0: L'Amanda. Con che noi in slavu, sono molti al BND. Amanda Belli. C'è qua?
5: Io vai a te il Yarzuk.
0: Sì. C'è qua? Vai a essere in tecnica di porto, non vede in classica che fecchini zaivels. Il Yarzuk che Amanda Belli propone a nous. Ma è un po'. No, easy bo, grazie Amanda, in Valencia di Salita casa. Ciao ciao. Ma Rainus viene buon proposta Trois, BND, chi è col telefono?
6: BND Gabi.
0: BND Marionna.
6: Io vai, ma volevo magari conoscere la voce.
0: Also, io sto forse già a essere buffet fit per buon conoscere la voce della Mariona.
6: Ma
0: c'è proposta a
6: te? La mia proposta è una candela.
0: Una candela? E è un classico fit in Zeivel, non è? La candela? Sto da canaste. Yeah. La candela va alla rai.
6: Biala domenica.
0: Tina, biala domenica, stai bei Mariona. Ciao. Numero uno svine von, proposta 4. Chi è che ho il telefono? BND.
7: BND, che è Schier?
0: BND, signor Schier.
7: Io un level, ma rassi svegliezza una frase, ma forza, dai. Ja, gertigiau.
0: Ja, grad un gertigiau, io ves, buono, ma indau sì al sport, sto se odile verda, cocchiere scir, o sai, vel. A c'è mani es vus?
7: Io un level, gi, forza, è il telefonin, il nattel.
0: Ja, il telefonin, che pesce o figli bain. Ja, seins druva, aini zeivels, apliris funktions, den ton, proprio in classiker de veglie nauese a in mein bu a quella causa che nu san curin ai also de veglie neu also Quoi vevel tat a quoi venus l'india scia fech praktik
7: Okay.
0: Noi bien noi che dia vos
7: ja
0: quella causa da facula tecnica nuot
7: Eva, exact.
0: Et vous avez da os vai o schon da in git forse che mi uscheva audio a da lu pau cliché de mi.
7: Ok.
0: Un grazie al fe, signor Gier.
7: Grazie.
0: In bellezza domenica di Vigio Bus. Adia, stai bene. Also, Marina Gada, io vai giù clic, quattro proposte sono venidas. Prima il sistema solare, lui venus giù agli arzuc della manda, la candela della Mariona e da o della lumnezia è venu il telefonin a cerca. Nus dai nu demaun. Merde, vus dai demaun. Cun Elias, a cium conte Franks el jackpot.
1: Ciao-ses.
2: Presentata Nikkis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: Vus dat leis RTR 9 minuten so wann les Indisch eisi. Dies hab ich ja gewusst für jais Ots, so enter les Indisch en minche kass. Seies, se sentis. Ich spere gewusst, se sentis en vidai en, de RTR, de stakun us durant el Konzert sind gewisch. Fach so patr tja wieder zu tike, wus les der Meter in se lied. Seie quesi dalp, seie quetsa neua en in a casa de tampai, en in spital, ni en in a casa de reconvalescenza, ni simple meine vosse amici, ni a vies amici. Aber el Konzert sind gewisch, ein Luekau, per adempli vies, gewisch, de Musiker tot personal. Ja, se legra, che vus esses de la partida, so enter les Indisch. Den ton, am prim dati aun als Impuls gewinnen de la autore en giardinese Fadrina Hoffmann. Oz aun Impuls en connex cun nossa seria de Staat. Cadunum estate italiana. Adela aper nus in a buona porzion italianità en ses Impuls.
1: RTR Impuls.
2: Drupi canta. Così piccola e fragile. E si evuge stal manch cergiada con emozion, c'è la melodia implisce il cor fin si so. Bot 5 minuti va la canzone. Il refrain is da cantar da dot e con mimica drammatica. Ah, questi cantador stalianz. I mettono tot lor passioni la musica. I va ad una per amore, per soffrire, per morire. Umberto Tozzi scufonda in la maniera la più bella ti amo. E Lucio Dalla canta usce profonda manch ti voglio bene, sai, ci vin la peglialina. Er sia declarazione d'amor dure del rest 5 minuti. Ma canzuns d'amor lungas e passionadas an tradizione in Italia. E desvede pensarvi delle operas dels grands maestri e l'urarias. Nessun dorma in Turandot da Puccini, per esempio. Da morir bel. È una romana deblezza per canzuns italianas drammaticas. Ma er quelles con de più feu e de main patos an plagen. A far l'amore comincia tu, da Raffaella Carrà, an fa subit buona luna. Un'estate italiana da Gianna Nannini ed Edoardo Benato resterà per me ad una l'unic imni che va per campionadis mondiali da Balapè. E se l'oretta goggi comincia a cantar maledetta primavera, diventa per il momento era italiana e smaladisce il mal da cor da primavera.

0: Les novitats de RTR.
1: La ministra de Sanitat, Elisabeth Bohm-Schneider, vuol una migliore protezione contro le guzze, K.O. E la curidra Jill Sanchez manchenta mo per poco il podest in la corsa d'obstacles delle juniores. Quando usi il tema, so ce la sendisch, al microfono è Urs Müller. Bienvenuti! In Svizzera sta la protezione contro violenze sexualizzate tras de guts da K.O. venir optimada. Quai pretende la ministra de Sanitat Elisabeth Bohm-Schneider in una intervista con il Sonntagsblick. Surtut a riguardo la prevenzione di informazione deti anche potenzial de migliorazione. In la pubblicità ne sei la problematica finus bittstade usci un conoscente. Bohm-Schneider ex exprimit in connex con in cas che venia la lista curt. En il centun Argovia doa in anterior politica avar mes pliras donnas ed in minorennas ot drogas e sil suenter viola quellas. La Polizia Federale ha sorvegliato come members del Cusel Federal durante il sons 1930 fin 1989, quai de muossen recerches della Sonntagszeitung. Tut en tot sein 39 Cuseliers Federal Staatspartuchats, la Gazette della Domenge numna Trantrauter Christoph Blocher, Moritz Leuenberger und Ruth Dreyfus. L'affare de Fischer è venuta alla lista il 1989 tras una commissione parlamentare di inquisizione che ha intercurì la dimissione della consigliera federale dell'ex temp Elisabeth Kopp. L'affare de Fischer ha mostrato che passa 7.000 persone ed organizzazioni e venite controllate e documentate durante decenni. In il tunnel di Isla Bella, ieri mesdì, da una collisione da Davos. Una persona sa venire blessata leve main ed è stata venire trasportata in l'ospital regionale da Tuzaun, qui ha comunicato la polizia cantonale. In dal auto sa venire in già ferm. Per via dell'accidenza, il tunnel sta serà durante un'ora. Il traffico tra Rotenbrunnen e la Punre Hanau sei venire sviato sulla via cantonale. In conseguenza è da lungo tempo da specie.

0: Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dal U20 a Eugene nel Stadio Zenitz alla corridra svizzera Jill Sanchez, ma manca in per pauchi una medaglia sullo 100 metri obstacles. In un tempo da 13,03 secondi e Sanchez segna da quarta. Sin la medaglia da bronzo a mancata della 600 navels. Codigna aura l'americana Madeline Cooper, quai in 12,9 in secondi, il miglior tempo talon.
1: La meteo.
0: E su entro mesi si forma nivels più spess, lo chiama poi er plover in sic. Dati in ulteriori di Cialires, la temperatura massimale è tra 25 gradi in Lenghi di Nota, 31 gradi in Sorselva e fin 35 gradi in la regione de Quera.
1: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
2: RTR. Il concert Singe Wisch.
3: Presentato a florop.ch. Dolce salits florals con le pralines da maestrani.
4: Yeah, da una von che sei les dodis, veni regalau coi match flores. Ben veni a vos tutti e tutte in ondes romances con la balletia domenica 2. A ben veni a nias concert Singe Wisch, quale missione per celebrar? A parte il plagio. Ina gada pli celebra, perché Bosco Dario Hess e simpatica compagnia contano.

Super, Ciao in Bo. Celebrar? Está em cima com a Lura. Eu sou Gabi de Gonda, vai gosto de vos essas da partida. Ja, no lot chien, wenn jetzt schon 30, quelle numera, per fa plagé de pizza canton, senza amplidavi, de tutto il personal d'alp, elska en causipi de tir del suleipi, de tir del chiel, a meren probabel e, ad enqueren che destene o in nibel che svesse svida. Leine patricia, vide dels, kan se jir tot, vistes brines. Den ton, la numera, no lot chien, wenn jetzt schon 30. Ad avonc prender giuls en prims telefons, vai o ancau ina pintia gratulazion che o ai de prender suenter per ir. Ir al soig duastan nada mein la Carmen Truac de Rougein se viu festivasi o tiontava l'anniversari. Quella gratulazion lesse o oz pugien prender suenter culs plaids dils gratulans per vust una Carmen Truac. El scriven, cara mamma, cara tata. Nus gratulain de cor sin tiu anniversari de 80 ans ed engraziain a ti de tot cor divijont a ti tot bien. Engraziel per tot quel che ti fas ed as faig per nus sur tot els ons de tia vita. Buona sanadat, mo al meglier divijen a ti de cor tese fons la Lucia, Daniela ed Eliedi ed els partenaris e les partenarias sco e al siat beadis. Ja, per arrondar quels auguris per vus, Carmen Truac, che vais giuir o tionta da Linus al Udo Jürgens. Comunque, toc peta, speranza, ai dau a vonde creme, a groma e per vus.

0: Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?
1: Ludo Jürgens, aber bitte mit Sahne. Questa musica che viene divisata per la Carmen Truog de Rujain, che è ihr Occhiontons. A Trenus va a venire un cool concert in Givis, 0810, 20:30, al concert in Givis della Domenica Sinondes Romances. La Domenica, in de pli, con biasulei, alte temperature, sgudì quella Domenica, con tutto il bi a bien che la vita porge. A perciò è buon regalà musica, a celebrare l'amicizia, a celebrare la famiglia, a celebrare la natura, a celebrare la musica, con in de vos divis de musica. Io sono libera per vos, non lo accien, veng, 20:30, e celegrel sin vossa vus. Sim vies de vis, a tocante lainus on Ricky Martin con Maria.

0: Un, dos, tres. Bica-vos-teis em companhia da RTR. Il concert s'ingevis de la domenica. Tocan les dodis. Adiau, astia losa fa benvegni. A mi un prem hosp cau el concert s'ingevis al Gieli Soler de Domat. Bien di, Gieli.
1: Bien di.
0: Nus vensam tiau musica de din gran artist romansch. Con che salitz? Gieli Soler, grand fan de Pauline Noët Kleine, oui? Weiss lue albums de Dell in vossa fonoteca?
1: Ah, io avevo perso un po' da quei ordini, però avevo il codice de Dell.
0: Yeah, that's why we.
1: Che Nicolai ha scritto, allora in per CD, that's why we. Allora avevo una cassetta di Sgurdibles, avevo voglia parare, sai?
0: Ai, quei hai, non è? Forse teneva la brocca che dà in ricordo di cassette teneva.
1: Teneva poi in trantia, sin vuol proprio.
0: Asciò, vai nu seba RTR il concerto in Gevis, adiò, vus vas cerniu oz la montagna de glac. Te l'hai nu svegli budien. Gieli Soler, ci sta tonzon, c'è il programma? Pacific.
1: Ah, so entro il mondo è un teca spas.
0: Bravo. Forse un cielo grande scalire.
1: Io sono per vedere voi, sono un po' più spazio.
0: Oh no, lui. Tutto lei non so, San Paolino, è chiaro. Senti, gli sverda, vede già.
1: Ok.
0: Anche vieni me mia caul. Grazie al fatto di lì in abbiala domenica.
1: E se mi giunta bene.
0: Stai bene, ciao.
2: I deri ne hanno montagna de glaccia in il freit, ma dal nord con un gran buttaccio in il vent dal nord, il azzo fledda vent dal port.

0: nur einen Jüt, schien's Nord in der Wand wär's heut. Quai sarà bot fatora, o scese lo regno ora, il ciao tventins da saira lavuram be planin. Il mais do ast lavura, il temporal ciusura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stirano anche proer in morale, il glaccio quell'algo in fretta, senza rivir il nif. Ma l'umante per exempel, quell'esin terzic più sempel, quell'esin power sdracci, da spera una montagna da glaccio.
1: Il Paulin nuot cla, la montagna da glaccio, ina da sias canzuns gerestan eternas. Gievisada oz de Gieli Soler de Domat, che va l'uoso forza a fa una flotta spaziada. Avon che vi mi macaul. Adio a scelosa da al benvegni ad Aldo Manec, che telefonesce a nus de Birsfelden. Bien di Aldo.
2: Bien di Gabe, bien di a quere, bien di si ustea, bien di si sumbic.
1: E tu, quasi che tu non è in quel caso?
2: Tu, quasi che tu. Allora, in primo luogo, io ho tre gewiss che ho, che levo per mettere. La prima, l'idea di un sesto stai, la fine dell'anno, sia la succelva. Su vece, mo ste, allora, levo nos visitami fra alledi, a balezza era buona casa, nos sesto zwar, scocco ieri usit, e la succelva, ti sas, i arvala jes, plutab, dien, totviat, a bella era buon turno. A pe, voi non sono curiosi, le industrie debbono flauel. A se io levo il solidario fra Evilien, prima che vi già vel potbirn, alla prossima raccolta sono si muste a spronze positire. Aber, oso vai un dus autos gewiss, in der Respektiv, dus autos compliments, che les fa. Le prima, Vamos de uma cajun, lida de eu, da stanzema, de um vich, ela cruna a jantar, que ela cita tua. A conduz um semana era a Elizabeth Bass, a Maria Tua, a Latina Baselha, que é amichas de lida, a luz vai de um ingostoso jantar, a deu estou a fazer um complemento, da la cita para ser bons capuns, quando se vem em smoterela. A la próxima gata, eu sou um puspei, se um vich, se spronteinus, a io spero mo che la ustrengi se io viato, in sa che mai, io è mo diu che al via arva niela suenter messa, quando mi tipic per nos vits che si, suenter messa, ma vanno dire tutti, e l'ustrengi, a voi brinzi, tocca la sfenda se era una casa a preparare.
1: Appinavano al giuntà, al bersau, ne vedi?
2: Al bersau, exact. Retrodienzi da bialas, bialas, retrodienzi. Bien, nu sei un bom ostai agentà, perché nu sei un leader di un, nu sei un priu la cajun de di si moste a teater la revolta e la cadì. A quei vera mai stauti, che è feit, feit bi, qua era la premiera, e era tutto sbagliato, era un vendio, in compliment als artists, a quels can giugaulo, also, se eu fosse você, se mas eu mirar, foi a unha nega. A poi vero mai, se c'è impressionante, com som, la fin della, quella claustra bergava, que vem faz as cazzol. Poi serve vero mai no, super. A la atmosfera, la noite, com quella slis, se c'è la scibe, vai ao mai viu en su selva. A io mo, se te c'è alla puzzella da, de ti a miracoli, se da in iemra, quei virma in complici. Poi fosse mestre di divisi, io ne sono lega e non dalla ida, ad io divisa tutto bene tutti, a solidare, ad in grazie feci, per perché non sbagli, viu a faccio buste. Poi fosse tutto.
1: Viu a gudiu. Ad oso per fini, dati a un musica, ad gli Aldo Manec ha ancora ciò in titolo di musica che catapultesce el a una voce al zon si sonta in toc della Gigliola Cinquetti. Aldo.
2: Yeah, va in exacte. Non ho l'età.
1: Fegbi.
2: In canzone che non cantava ne senza, ad gli estemi bevono sempre il tempo di non ho l'età, di romarti. Quella altra stessa scoccia di neve, Gabi.
1: Era probabile in te che altre, sono in te più giovane che te. Io sai, mo si immaginava che era.
2: Yeah, esatto.
1: Grazie, Fitch, Aldo. In abbiale domenica. Stai bene.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao,
2: Gabi,
1: ciao.
2: Ciao.

0: La Gigliola Cinquetica Godignau agli un prim plaz agli on 1964 a Copenhagen el Eurovision de la chanson veva quei nom lu. L'esendige ventia tchun nus continuan con nias concerts in Gevige de Asteldà al benveni a Marlene Solinger Santa Maria. Bon dì, dona Marlene.
1: Bon dì, dona Gabi. Hai au saluter a tots a tutta quel si taiglen radio e quel si nu taiglen einfach quel si me conoscen. Je vis una bella domenica e hai guarda süde wo ja un paar plaun a ja zeiter spaß e bonura spaß e con il quintil più grand chat e si guardate vos sanda e di so se da guardar un pa e vai ver un mantun di schne e hai e a tot quels die conoscen, ich mir quelles donettes, das ci sono te tempate, so il asil de tempats, non può dann nern irusche ora in entil chat quei is, quei nu va bene, e quelle se bodda dainti si può chati di se dora chat, also per mai in tine abitazion is in cellur, e sono sotto il tet, e l'anno è giusto se chiaro da dora.
0: Non sai se immaginare che è caldo, è sotto il tetto,
1: eh?
0: Allora sei semplicemente a farsi baule, non è vero? Fici baule da mano.
1: Le finestre si trovano le stende e le seide lasciano aperte lungo il vai.
0: Preciso, buoni tips di Marlene Solinger.
1: Hey.
0: Io adesso partirò da quel caldo, esatto, scioglie oggi. Dona Marlene, vuoi sapere perché tutti ne avviso una canzone che play a voi, non è vero? Lei non so.
1: Hey. Hai notte klein notte der rote diamant das gestern gute spaß in quella ma plage beine forza mo più scala plage
0: con garanzia
1: per tutti quasi title forza plage e non sa
0: vai vai un grazie al fegge donna Marlene
1: e una bella domenica
0: qua divisione a vus stai bene adia
1: bye.

0: Der Rote Diamandels, Kastelrutter, Spatzenzinge, wie de Marlene Solinger de Santa Maria. No lo chien, wenn ich schon trennt, la Nummer de Telefon. Per vos, Selize, del Telefon, vai wossa, Carla Oswald, ke telefonesche an us de la Alp Raveder. Es quoi giust?
1: Hi, quoi be precis. Ja, sunt in Alp Raveder, mi les de vüser de tot, una bella domenica, un postito mezon, mi ames. Mia sorte, io la bassa, i miei frati, io la bassa e hai a tutti questi mi conosce.
0: Donna Carla, è stato lì un tempo ad Alp?
1: Io sono tutta sta ad Alp, come sono 13 anni a città in lavoro e tanto rai veniamo su lui a città da me spino.
0: Ah, flott, lui è una buona occupazione in quel caso, eh? Grandios. Donna Carla, vous avez déjà vu un bœuf romanche?
1: Hi.
0: Nous sommes les Grischs et Johnny Petterelli.
1: Précis.
0: Donna Carla, a vous avez une de toute la compagnie si l'albre veder, car salite de toute la squadra RTR.
1: Grazie, FTR. A vous tous une bravo per tutte le emissioni che vuoi fare.
0: Grazie, Fitchun, donna Carla. Tutto il bene a voi di una buona domenica.
1: Grazie, Fitch.
0: Adia, stai bene.
1: Arrivederci.

0: Il böst rumänsch. Sinja vista Carla Oswald, geisi l'alper veder kun si uom an us divisione in a buona stat vina von. Al telefon vai us Hilda Czernach, che telefonesch an us de Verden. Bien di dona Hilda.
1: Bien di. Bei alles, ich bin den Ellen, so tis, per me, per tutti, con conosce me, a ticatelle la di rumänsch. Adi war in a biala domenica. Stare ad un brigo e c'è tutto.
0: Grazie al fech, Dona Hilda. Vostai è un brigo, ma vostai la vostra casa ha di preit così grossa che si è relativ fresca in the dance.
1: Sì, è la notte, è di fresca.
0: Grandius. Dona Hilda, pronto per voi il schottis? A dia stai bene bella domenica.
1: Grazie.
0: A vos.

0: Ein Drawenfach sind dick beziehen, sie wie ein Drehanzahl Konzert sind die Wies, nur lässt schien, wenn ihr schon trennt. La proxima ga ai Tirnus, el Konzert sind die Wies, la Lidia Domenic de Sent. Bien di du na Lidia.
1: Ma bon di Gabi.
0: Allu, tot in Norden sind, fai ka, also i Kaul.
1: Im moi de bel chat, noi is un jo camping i e che vos dius pront le roba per brassare, de vol zomens brassen, il zabiade su nel qui.
0: Ma tu perfetto in quel caso, ha? Sin se descent, vain sol jul camping usur en, nineua?
1: Ma en ha una rolotta sur en, ma otra liot forza vain di notter lue.
0: Flott, flott.
1: Però van set ons ne compra quest, il prim gevne du mi fus pi beul tisi, io san cetà tot si desiste flott qui, per ci spugnir ir be svelta.
0: In sa vini pli se vens.
1: I se spugnir ir in ir svelta, i se dovra forza bus oi.
0: Ad ins sto busta in colonna, si dici, coda di vilte sin?
1: Na, quai ne nese.
0: Lidia, io so pan al vus li dais vossa compagnia.
1: Ella è salutare mio figlio alla base con sua famiglia, allora lei è salutare a mio due figli, a Heidi e Darley, ci lavorano la bottiglia o ci hanno la bottiglia, ed ringraziare ad ella e a tutti per tutto quello che ci fanno d'un e per il becce non vanno insieme. E allora lei era tutta mia fragranza di una bella domenica e ci avvicinare tutto il buono.
0: Fegbi. Perché che voi siete...
1: Io questo radio posso credere, grazie per le belle amiche.
0: Oh, grazie al fece, figliai non sbudien. Donna Lidia, voi siete già visato zelecli la bambola, perché che voi figliai sotto il camping, ne vi?
1: Hai, questo qua c'è non fain, per esempio l'una figlia dice, mamma, questo è scovacanza.
0: A voi siete ragione.
1: Questo plot, c'è sponire, ispo, serio, e far plot, hai.
0: Super, goodi fece, Donna Lidia, tutta la famiglia.
1: Sì, qua è odaina.
0: Yeah.
1: E tante grazie a tutti Gabi e a te a una bella domenica,
0: grazie il semiglione,
1: grazie a tutti
0: in casa lì lau a tutti, eh?
1: Bene a te, grazie,
0: stai bene Lidia, ciao ciao,
1: grazie a tutti.

0: Domenic, che presenta oggi la domenica con sia famiglia il camping che dos dati lo gliti gliti in Bientocarn giù del grill. Al telefono asti osa fa ben veni all'Anna Maria Tomasetti Brail. Biendì Anna Maria.
1: Biendì.
0: Champinau al gentà.
1: E se travai quera.
0: Son da dici.
1: Son da dici.
0: Domanda dus Müller.
1: Il gentà vai a quella cazzetta e vai a spiccare vesca veni vit Londra.
0: Oh.
1: Son dati pitar gentà.
0: O trovi un dic pazienza.
1: O sei domenica.
0: Exact.
1: Ne ve. Ve.
0: A chi vuol salidà Anna Maria?
1: Io le sono salidà da cor, da tutto mio cor, è il nome del mio uomo. Alla Josefa Wolf vicinau, dalla Lucia Schwarz giuquera, dalla Lucrezia Meissen si accletta. Quest'oras da mio uomo, mo es quinadas, ed io les fa in pin prigè, ed io les scecantai una canzone, ed io vigiai una biala domenica, a buona riconvalescenza, a sin bien se vasi pus poi negada.
0: Ed io vigiau?
1: Naturalmente, carcelitz, ed io vigiau, vai io in una canzone, Carezia in flur, il cor mi si dà da suroin.
0: In effetti buona scelta.
1: Spero che lo dà un plesie. Io croce.
0: Io croce. Anna Maria Tomaget in carcelita del Pauli, ma rai ba in devu se tocca in autrega.
1: Buongiorno, grazie. Quello vi ho prendere a pezzo.
0: Stai bene. Ciao Anna Maria, stai bene.
1: Ciao, ciao. Grazie a lei. Ciao, ciao.

0: Il cormisce d'aude surain cun Carezia e inflora il giavis de musica della Anna Maria Tomaget de Braille. Ad inca e trova un po' pazienza il Daniel Alig den Diast. Biendi, Daniel!
1: Io ho l'essere di Daniel in prima genitore, la sua intrasparenza, a quel che ne ha dato, che mi vuoi che è dato, in Diast, che ho, sta dentro Pignu, che è dato, per cui va Voliu com a canton, né? Da instação a todo, escolha em cidade. O homem em psique catastrofa, com a maia da Bíblia, né? Bom, ok, eu é de uma baça, ideia, xia.
0: O anhalt em onda xitira, né? Alô, Daniel.
1: Né? E qual fosse tutto?
0: Grazie, Daniel. Noi sentiamo la canzone del cor viril Zignau, il pastor Silalp, per dedicare quella a tutti quelli che sono ad Alp.
1: Ad Alp, genau.
0: In una bella domenica, Daniel. Stai bene.
1: Grazie, Fetch.
0: Ciao. Pera.

0: Il cor viril de Zignau con una canzone del 1969 divisata da al Daniel Alic che ha divisato tutto il bene a tutti i pastori e pastori d'Alp. Al telefono va usa la devosa che può tra oz Adela e la Carmen Haldimann che telefonesce nus de Zernetz. Allegra Carmen, benveni.
1: Allegra, also ja, wir sind gewürdigt tot eine bella domenica quest ci ma conoscen postut e hai e cha la canzone vesi aient a il tempo quel passa dal hours e alch ne punto mo in blu da dir ides a a bes co barcha Plus D, quando è in blu dato
0: Tip top,
1: di...
0: grazie al fetch. Grazie al fetch, Carmen.
1: Good.
0: Lute, noi non siamo okay. Nels Hours, Arno ed Aldo, sì? Con il tempo quel passa. Adie, a noi stiamo col concerto in Gevis, quella è Plaunet Vergaus, ma quella cotta noi non sono un tiro d'entraccia, sì. So entraccia è giugà di alla da fortuna. And grazie al Carmen, in a biala domenica.
1: Grazie,
0: stai bene. Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Las novitats de RTR.
1: Il 35avel bike marathon in Lumnezia ha guadagnà il Grischun Janis Baumann, quai en in nov temp de record. E la 33avla edizion della Street Parade saia stata pajaivla, bilanzescem polizias e forzas de salvaments. E Laura, il suentemezdi sa furman nivels pli spes, local ma in poi plovrizic. Jeles dodisch, al microfone live caduf, piangio. Janis Baumann dat igis a guadagnà la cursa dal 35avel bike marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in nov temp de record. Per il radunt 38 km, cun un buon main 2 mm differenza d'altezza, a Baumann dovrà strusch in ura a 50 minutes. Veni secund, cun in retard da mo pauca secundes, e il victor de l'an passà Andrin Belli de Sagoin. Completa il potest scot terz a Timon Rüeg, il turicais capitesce dentanza claustra. Ter las donas a triunfa Alin Epp dal centun uri, avant la tutescia Kim Anes ed Andrea Ming della Svizzera Centrala. Tot en tot en stazza la partenza dal Bike Marathon Lumnezia 2026 radunt 120 mountainbikers e mountainbikers. Il suo intermezzi staten anche in il program las cursas cun bun 130 ufans. En il tunnel di Isla Bella hai ihr so intermezzi da una collisione da Davos. Una persona sei venita blessata leva main et aia stui venir trasportata in l'ospital regional da Tuseun, quae comunicesce la polizia cantunala. In dals auto sei venita ne già ferma main. Per vede l'accident sei il tunnel stasera durante in ura. Il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau e venisce via sur la via Cantunala. In conseguenza, hai da lungs temps da specia. Radunt 9000 persunas, an questa fin demna, sautà e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas da salvament tirano in una bilancia positiva. Las maseras da segertat saien sa comprovadas e di saia sta pajaivel, scrive la polizia della citat. In tot seien 30 persunas venidas arrestadas, 30 rauter per vida engoladits, blessuras corporales u commerci de mets narcotics. Binavant aien passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers per vida plaias e consum d'alcohol, scrive la protección e salvament da Turic. In Svizzera stoppia la protección contra violenza sexualizzata tras da guts da K.O. venir optimada. Quai pretende la ministra de Sanadat Elisabeth Bomschneider in una intervista con il Sonntagsblick. Potenzial dete a consunt ter la prevenzion et informazion. In la publicitat na saia finus sta memia pauken conoscent che da quests cas possien er capitar a casa. Bomschneider ha discurit in cas che venia la lisch per de curt en il cantun Argovia doa in anterior politiker avair mes pliras dunas ed in a minorenas ut drogas e sil suen

0: La Polizia Federala ha surveglià come membri del Consell Federal durant il zons 1930 e 1989, quai demussen recerches de la Sonntagszeitung. Tut en tut seien 39 Consellers Federals stats pertuchats. La Gazette de la Domenica nomna Trant Rauter, Christoph Blocher, Moritz Leuenberger u Ruth Dreyfus. L'affaire de Fischer è venuta alla luce il 1989 tras una commissione parlamentare che intercurì la demissione della consigliera federale de l'ex temp Elisabeth Kopp. L'affaire de Fischer a Musaka passa 7.000 persone ed organizzazioni sono venite controllate e documentate durante decenni. E di una novità dell'exterior, al Leida Garda in Italia sei l'incendi da Guauz puspe sud controlla. Il tradunt 250 evacuats aian puspe pudir retornar in Lurchazas. Il pompiers quintendentant che venia anche durar in 5 dies finchins aia stizza mince flomma. Il fiauer utora il venerdì saira, antras la sicira ed il vent e l'incendi sa de rasa schwelt. Avions e helicopters amprendi laua or da lai, square or da swimming pools privats per combatter l'incendi. L'Italia patesce da pi emnes di una onda da cialira con temperaturas da passa 40 gradi.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzo si forma in nivelli più spessi, locali ma in poi plover in sic. Le temperature maximali sono 25 gradi in lenge di notte, 31 gradi in surselva e 35 gradi in la regione di Quira. Dabbè è andata in una mascella da soleil e nivelli, quater rund 32 gradi a Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ja, dir speral gewus passentis in am Pranaivla Domenica. Natural meinin, bien appetit, je vise a vus Gabi di Gonda. Fortunque biars, san gude, ingenta opulent, ston altres personas volver minche de tschun per vignetras, liamna vignetral mainz. Talas personas rovenien per klitsch a git de la maisa magica. Tischlein deck dich. Nus essen staim ra, coquai funktiona. Bic vustais con nus.
3: RTR. Credible.

0: E cu cau estau Gioia Malin. Vustet lais RTR ilia dumengia cu nus vai djebain. Toți nu sunt conștienți la vetă iadină picară în planilă frăștieră pe l-antiră familie prin întiri amnă cu costă bea de plică mă vei în francs. A persoană scă drobă în agit social că andă șbatăr a un plifeci provenie atras cu nils costs. Per sustene talas persoanas e talas familias dati la acțiun maisa magica per tu dești tischlein deck dich. A landquart dati depi diejons quella purgida per persoanas per tucadas de pau predat. Tischlein deck dich porge a quellas persoanas de fa commissions per in franc simbolic. A la Natalia Weber est ada amara con la maisa magica funziona a landquart.
1: In la sela della Plaife Lanquart es radunen mince lündes di quartens lüne in tundes volontaris, mince tendu per de püs, mince tendu per pipots. La grande parte del zum pensionos ci vuol in ferdel bun a qualcun. Tuts porten squasels cocens ed una tevlina del nom. Con duas bus vengen loro portedes les mangetives. Tua droba ci no veng pi vendide in les butties scu Migro, Coop o Lidl, perce c'è la data de scadenza e surpaseida o perce c'è il pacchetto e simpo done giù. Ma tuat, per dots ci sono ence buns per mangir. Mince tent tocco er donazions de persoanas privates, quei pem esser mangetives o er roba scu polvere de laver o pevel de bestias. La lettera dels volontaris es loro scoprim da metter tuts in maises e presenter las mangiatives scutter un piccin marciò.
2: Via vaina mal in terra, carottas, olais, auberginas, tomates, peperons, etc. Granda parte es da il stand de la frutta e quai es al stand del più grand, ci da er la più grande lavur, quai es a verdura.
1: Berni Riedi è un dei volontari che lavora da spettrai senza la maisa magica. Con i suoi colleghi, romisce e le sarasse verde che sono implite fin sui som, pass per pass in maisa e sortisce i prodotti.
2: Il lavoro da noi è stato in questa ora, da tua roba, ora roba marcia. Questo è essere attrattivo, bello, netto e vai.
1: Curce tutte le loro pronze le maise, as evre le porte e il primo cliente per entrare. Del primo posto è mi da mostrare la carta del servizio sociale ci permette di dire per come scunster la maise magica e pagare un franc. E allora fammi la ronda tra le sele in cui tutti i prodotti sono su maise. Oggi dopo, sono frutta, risotto, salata, poms e citrons, ciregias, differenti spams e der prodotti giets ci vengono bene ora ai clienti sem con sé una tasca di sfraidir. Ce ci nudo è alcohol e be singoles votes o que charn ante il sortiment. Oggi non è però il caso. I clienti passano loro un sieve all'otter da un posto all'otter. Non pensano semplicemente spiegare ciò che vogliono, ma bene i volontari domandano ciò che avessero con gente.
3: Grazie. Sono so glasse, die musst du in die Tiefkühlung tun.
4: Hast du schon gemerkt, dass das schon nach denen?
3: So richtig grudelig.
4: Genau.
3: Dann habe ich noch Ostereier.
4: Ja, gerne. Danke vielmals.
3: Schokolade.
4: Ja, wenn ich das so heiße.
3: Ja.
4: Danke dir vielmals.
1: Gut. Tua tenor grandezza da famiglia sorveng la cliente una porzione più grande o più piccina. Sandra è una delle clientes della Maisa Magica. Ella veng regolare mangia fer commissions per ella e sia figli ed è sotto fitch contenta con cui c'è la surfnia.
4: Heute war ein guter Einkauf, ja. Haben wir gute Sachen gekriegt und ich habe jetzt auch ein paar Sachen nicht genommen, weil sie einfach wirklich sehr reif sind zum Teil. Und ich das nicht gerade zur Arbeit gekommen, aber ich habe jetzt einfach so eingekauft und genommen oder mitgenommen, sage ich jetzt. Es ist ja eigentlich für Franken ist das ja gepostet, sage ich jetzt. Habe ich müssen sagen, das, was für mich gerade passt hat und den Rest lohne ich gerne jemand anderem, was kann brauchen, oder?
1: Ella non ist nicht per l'unica. Fino a 60 persone vengono evne per evne in Lündes di ihre Pleife de Lanquart. Giovens e Wels, persone singoles o famiglias, Esters e Schweizers. E per tutti sono le regole le stesse. Minchun paye un franc e può comprare quei che aveva scogente. Per Sandra è un gran sostegno finanziale.
4: Also, ich würde sagen, was Gemüse und Früchte angeht, ist das für uns schon fast eine Woche Einkauf. Ich würde sagen, wo kannst recht Geld sparen, wo wir eigentlich dann können das Budget ein bisschen entlasten mit dem, genau.
1: Usche sostengele meise magiche les persones per tucedes de povertät e salve automatiche meins ermengetives cignissen usche ljöbütetes de vent. Alles dreis son erpesos ils ultims clients tres il marciuin e se resta lura tutune ence colcios in avos, lura pemiz volontaris pilir qui accesa e svese erince servir una ciguola o una carota del compost.
3: Danke vielmals.
0: Adesso che la maisa magica a land quarta sviu, salva Ilion Vergau, tocan 44.000 kilos victualias, quinsa sviu reparter a 7.000 docen personas.

0: איזה ונט, פודי סיברתי עוץ, פרביטדה, ברסה אלה כליר דלצולי דושט. לסדו דיש עשה דיג'איזי. Tene invita als clubs de balla poi alla cadi que dini na pigronda sfida. Ai dat adina pipaux a fons. A per quai an als clubs de balla poi tron rabius, quel de sedrum muste, all'Union Sportiva de Nesta Vanasa, organizau ir per la seconda ga al di de fu fernadi per a fons dentro ciuna sede di jons. Els en vigni en roches. A Jon Vergau era neon si sonta, un schon si attonta, ca ein marschai sil plaz de bala poi a tuiec. Nies reporter Andreas Vieland, el ies staus.
1: Niente, canzem, anche io, eine pulite vusa, perché sto più a grea la bocca, eh? Cars juniors, preziai genitors, d'amateurs del bala poi, nus del comitè d'organizzazione, ben gran plegè, che se se scheu, tons, Wenn du Jan Vergau, der Bianonzius und Venus, sie hat unter du Anonzius, quelle Gräschen aus zum Fitch.
2: Tot Fons, den Tertschune, Sedi Jons, tot Fans, die Balapai e Tots, e la Madame Mondura, Sponsurada, en Kaulches e Trico Alf, am Pauschko in Grand Ensemble de Real Madrid.
1: Sie tje PB, que de Vese, Tons e Fons, kann schaffen, wie der Sport der Balapai, quel fantastisch.
2: E fa cunzon pligé als clubs de la Cadi can organizau quei di da Balapai, il CB Tron Rabius, il CB Sedrun Musté e l'US Danis Tavanasa. Suent rincourt ben vegni dil chef, il cau de juniors de Tron Rabius, Roland Tschur, seiu liber. La finale in ils affons vegni per da Balapai e boppertat la pleiz. Cun tons affons ed Antoni in prim stau da fa differentes gruppes, tot tenor via decina.
3: Dario De Gonda, Elia Meissen, Jan Fluri, Jola Samina Staliano.
4: Vous êtes ce tiara tu desce, je t'es gap prendre. Grazie. Louving, en avant Thomas et Samuel. Vous êtes ce qu'il Italia.
5: Alim Berter, Pigna Wittmer, Finn Berter.
2: Mincia gruppa lo souvenu in nom de dina nazion, ed a sadrun, a parinaga, e l'Italia stada presentada. Ils pilots sind Anton Quellstein, kein wenig mess alla Gruppe Spagna, die aktuelle Campion Mundial.
1: L'idea de quel camp è che nous lessen mini de ricalcia e giocadors novs, pas clubs de la Cadi. Hier klar che nous ven che we bain in qualin che daten schon balla poi, aber que fa no, leu da rinforzar simple in la plegeta, quel zet quel che daten poi, un sprene schiamfo in la plegeta de la balla poi. Perché il futuro, sto nous vedi giocadors, so che vengi quest clubs pins relativ strett de da con equipes actives lo.
2: A Sedrun vegn musau in Paula Basa dil Balapai, quai da bien vegn trenaders da l'entira region ch'ins a mesa disposizion per quai scinum nau fu fernadi.
1: Causas tecniques, sita penaltes, da pass, suente date in pin turnier, suente giantà, quai se l'idea in te deve dal spectrum su entir giuc, also tel giuc de Balapai che hai un birmain su in survestu de quai totne.
2: E da cos Sedrun? Fecht simpel, ils tuiecins an ina super infrastruktura d'Anton Beaumont.
1: Se drun ei stau e discussion pred la temperatura, nes vain ca se capesce forse 2, 3, 4 gradi in te. Pimi gioival ca in giu viachs, luco che nes quintain aber fantastica l'infrastruttura ca nes vain con quei center ca in a super causa, nes vain al plaz grad datir, quei che rebo da negligie en casca nes vain nes giu schleatau, nes de, nes vain la scola relativ datir, nes vain nes a reservau quei ca la hala giu denca, plus la hala sin scola, quei fosè stau possevel da manà trada in di de schleatau.
2: Moschli a Taura, quei strusci en conoscim pli, e in ulterior di de bellezia, in di perfect.
3: Giuvens, vus esses biaga, esses en cheu tots un in schmoi, en pruai de duvra al plaz. Vus stais biame minz in lauter.
6: Se streng? Che vus fa, tocca nus?
7: Dau pas?
8: Che dobel pas, defender in tic, dau super tocca nus.
9: Oh, je schon poli streng. Also nus wenn kein Fadios Furmes de tenel Ball. A jetzt per quels kann lo Ball Ball se schon streng schon traso kurs ventral Ball.
2: Vi tier la calire che fa sua pulit. Mo alas 12 specie lula pausa da mies di ad in stupendienta.
10: Pa un con differente salate e differente sauce, pasta due sort sauce de la pasta. Io creine de tomate di na bolognese. A so entra dati un fritz. A c'ho io un anime au Ci bia salata che aveva un po' più salata da voi, da noi erano tutti, so stai.
2: Di Pascal Albin camira che funziona sempre un po' spelplatz da voi le scolisse, perciò i dati lavori.
10: Che è questo, è più circa 20-30 che si dite, quindi noi abbiamo un po' più di 20, cosa per giantare. Già che sei veramente da organizzare una massa, ma non sei in politico un comitè a dirmi in cinque fa. Se il lavoro da un'intera di più, se gli da un concello, lo va qua bene.
2: E durante che viene fatto prom di giantare, marci tutto dopo o da dosso il piazzo.
7: Sentiai, noi siamo entrati in un po'. Il dus a din attacca. Consentino fa quel triangolo, quindi va a ciascuno dus con scuola di centrale.
2: No,
11: Noi siamo in un'altra cacala che non siamo in un'equipe l'altra rompini. Siamo in un'equipe attiva, siamo in membri che lavorano nel club e si morono. Per questo non siamo studiati a Covid e Vonni, e per questo è un decisivo che non sappiamo motivare ogni turno di giocatori. Per noi fa questo in equità, siamo piuttosto alla situazione che non riusciamo a reagire.
2: È un mentre la situazione che il CB Sedrun Musteca insomma non è un'equipe attiva da più di uzons, malgrado che in quella regione ha un mantun juvenils, juniors. Suletta quei di da Balapai è ben un conto da 72 fonds da Musté e Sedrun.
12: E questo è il problema che non si va in massa juniors, ma chi vuole essere in te che vengono plevels, se di qua alla vedecina di tinis, nel zaktivsha, cala in l'autor se. Loro stanno in cavera di forza per gli unsviedi, se di qua Jojon, Stevni, che plebaut ne schluai, ne tocca di tron, a tutti fagevano che plecunque l'opperdin se bie. Ciò che vanno scotta dal strais clubs della Cadì. Prolungo mi chiedo als Biers Juniors.
2: Mo che vengono puspei da clama in veta in equipa attiva Sedrun, da jezza Franco Curgela, il presidente del club, grons dubis.
12: Con l'equipa in chiede ne ven, se qua greif. Io sono plettos skeptici che non si sia una vasa in equipa attiva, cosa sono mostrati. Fos gli è bi, absolut. Aber se li unga veste stanus l'uvranzi amanco con le unioni della Cadì a Falonias Pusaivel.
7: Ok, potete venire in ballo, non possiamo dire che siete con voi.
6: Vanno bene?
13: Genus, sono molto contento, super engagato, piacere, bella Laura, grazie a tutti noi. Noi siamo con la gruppa del Spivese, quals da 12 a 15 anni, quals sono il basics, capisce tutto, diente in pieno dettaglio, pass, età, esercizi oggi contro 4, eccetera. Sì, si dà tutto da qui in Bimara ad in Bimosa.
7: Se lo c'hai?
14: Babi!
7: Questo è l'italiano, si nomina quel collo pieno! Collo pieno! Boom! Bien, mamma mia! Questa può funzionare in prima gara!
2: Il dì di Balapai dat d'Anton Ella Kijun a tutti gli trainers e responsabili da discutere e filosofare. A mia zil plaz gist in quartet di il Cebetron Rabius, dentre elze Sandro Tomaget.
15: Na, nu hat se sida da krisi, nu sen simplement diskussion se riguardo il futur. Ci coinza promovere meir als juniors, als jugadors e aktivs, che no sen quale as equipes, che il futur porta se jugue con la collaborazione ni scade jeba con las equipes, che nsvende mantenei na terza liga se jira, perché fos ideal, che nsvese na quarta liga, per sostenere quella al meir possibile.
14: Wow, cucao vita con us! Megalau!
2: Oz parano il squitaus d'anton tots da d'esser din meun. I regia in atmosfera grandiosa sin quel plaz da Balapai, nu chi va bomo pil sport, ma bene pil plige e la compagnia.
16: Iero fec cool.
17: Bien. Plegiu fec.
6: Ma tu sta negra si lienta?
17: De fec.
6: Ves fomaz?
17: Rise fom. Io spero che dati c'è bien aifro da lienta.
2: Mo avon che sa scapai il zafons da vos maisa, a io tutti ne voglio sapere in qualin c'è chi vuole contongere col Balapai. E ton sai tradì, e sia mien gron.
18: Io sono studente del FC Barcelona.
19: Io sono studente del Bayern München fuss Mittelfeld.
20: Io sono studente del Barcelona e vuole essere Stürmer.
21: Io sono studente del Barcelona e creo Flügelrecht.
22: Io vuole essere Tottenham Hotspur Mittelfeld.
23: Der Profi ist der Turitsch, nur dran. Ja, ich bin der Turitsch. Ja, man nennt mich dann mehr als Turitsch.
7: Also ist das cool?
24: Yeah!
7: Super!
0: Masha quel cartoon a Budel Stars degli Avigni, Shlu, Sayo Ebupli. In 4 minuti, le 12 mesa. Bien dit!

0: Musica romanza da Rasto Trais. Tempo che non si studia la canzone che viene divisata da Jana von Lanten, da Corina e Stefan von Lanten, con Sandro e Dario. La Jana ha 15 anni. La prossima gratulazione va a Pruasc de Do in Lumnezia. Lau, noi che non si scende il reminente è trmetter la scadiola RTR. Non si venne in gratulazione che è stata scritta Car Ignaz. Nos gratulaina divisa in tutto il bi ad al bien pel 40° anniversari. Tocca pitart sin in viva. Cordial salit della famiglia del Martin. Adoz a Martin sgir e telefonau per gratulà a una gada personal ma in quella gada vinci zompa che tau la scadiola pel jubilar Ignaz che Paul.
1: Ves budjeni vai gran plužeke, vai sinju za tras, saj termetr la škadeola, i knac ka Paul, da provašč, ka festiveša si v gran tavalo. Je veža in nadel to bjen, da ša da la varto s las mišinas, las vakas, koja ka se da kula domenje šo nam pao, lu arvar in kval pier, forse prini l'altr komizin.
0: Lui si è bien che gli è gra curdausi in una domenica a circa Ignaz che Paul ha quasi ligiau als mounts ed il spais a sto probabil oz ad astia e fa fiasta. Ignaz che Paul, la gratulazione de Martin Schgier scadec, quella venide completata con la scadiola de dertiere, quella venne comprire lo prossimo maine in vostra scaffa de brefs, nus divisain e a vus in bi di de fiasta. E tils auguris de Martin e sia famiglia dati e musica, nos vinsem tjau hoi boda, de mark a e traufer.

Schweizer Soldaten, la Società de Musica Medel, Luc Magn, con in marsch gewinnius, gewischaus oz per l'anniversari de Dottionte Seasons, de Albert Pelli, el Center de Sanedat Puntreis a Musti. Tja, a dosa eisi 30 minutes avon, Lina, les lignes de telefon, per gratular quelles in aviartes a tot quels, a quelles que an oz anniversari els nov duas, so weis vos, gratulare con un titolo di musica a fa a scegliere in pin plagier. Ni trametranus in messaggi WhatsApp al 079 200 700 07.

0: Lucy. Sal Da Vinci, la contribuzione dell'Italia dal Eurovision Song Contest 2020. Si sbustet leis RTR in 10 minuti Lina 0800 2030 al numero di telefono per gratulare. Ad al telefono vaio la Hilda Czarner de Verdin. Che hai cao? Buonasera, donna Hilda.
1: Buonasera. Ja, lei deve giovisare alla Margrit, fel cer da ma sein, si se es 73 anni, da giovisare tutti i bie in a buona soldat. A quello, qui so,
0: Vos vas giovisare Crestewald, quella gada?
1: Crestewald, ja.
0: Tie vain. Per Margrit, fel cer da ma sein, ca si attonto ciù nons.
1: 73.
0: Si attonto, ui, lei buffa pi veglia, ella, ha?
1: Ella dice...
0: Grandios. Donna Hilde, io ti vi la voce in balletto sempre mi di Gudiel. Adia.
1: Grazie.

Boys, ai questau. Una delle più famose boy groups del 80-90 piuttosto 90. Quando è l'ora delle gratulazioni, alle linee di telefono, quando sono avviate, se vuoi gratulare a una persona che compie oggi il 9-2, al di di festa, al di d'anniversario, non lo c'è, vengono 30. Se vuoi capire, è trametternos in messaggio WhatsApp 079-200-70. Non siate.

RTR, Lina din Quart, Aisi, nu s-mai nu diu elas novitanță, Janis Bauman de Igis, agu din iau la cursă del Trento Tunavel, Bike Marathon, Lumnezia a Lumbroina, cu acunin, temps de record. Il Bike Marathon de la Lumnezia, quel venia d'essere grand tema cautirnus, è questa sera d'enter la Stun alla Sis, lo veninus è ad udi il Victor, forse è resuns dels organisatours, ad insomma, forse oz in una corsa col bike e la Lumnezia, forse si è stato un po' de sua, denton al successo, quel è la fin finale, grazie aus oravontuta Janis Bauman. Questa sera l'udente la Stun alla Sis, il highlights del Mike Baraton. Edition 30 Jun, stai Luvit Lunder, dentalas Jun alassis. No loch chien, wenn wenn ich Jun 30 schwuss leis, gratula, quel de vos appell, kio sei fa oz, nus dat lein an la Cindy Loper, a vorsaga in ni lauter de vos, a angust de telefonat, ni gratula, ad in a persona gauzels nov duast anniversari.

0: Ecco la Cindy Lauper, vano su reda gratulazioni del snof duest planeta fin. Quoi fossi stau, adio hasti allora tre la... tre la sort, chica godogna oz. Las entradas libres per i a... fa bogn. La Anita Zindel-Mirer, ella habitesce a Maierfeld, ella ha 36 ans. Adela, asti un strumento, duas entradas libres per il bogn engedina a gode forse in tic wellness. Anita Zindel-Mirer, cordiale gratulazione, os mondione la cerca da sia adressa. Ad a vos tutti e tutte, che ves fac compagnia, essa stai in nostra compagnia, oz, divisa Gabi de Gonda, vina von in a Balezia, domenica, stoizza neua, pacifica, è l'ombriva, bus exponime ma fece il sole, le temperature sono meme alte, marai ben de vus a bui a vonda. Io sono puspecau questa sera alla stun, lu ai lu nom cautirnus sport total, denter auter e de vart al 30 giunavel bike marathon della Lumnezia. Io sono allegra che vus esses e questa sera della partita ad alt tot quelsca an oz anniversari, naturalmente bia plage ad ina bia la fiesta. Stai bene, bis entro mezzdì e togan pitart.
1: RTL, las gratulazions. Il suo entro mezzdì der RTL.
2: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
1: Musica non-stop. Messen zusammen den Redaktor der Musica, Flavio Tour.

0: Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind. Per tutti.

0: Dat igis agudania la cursa dal 35avel bike marathon Lumnezia a Lumbrain, quai enin nov temp de record. Per ils radunt 38 kilometers cun bunamain 2 mm differenza d'altezza a Bauman duvra strusch in ura a 50 minutes. Veni secund cun in retarda mo pauca secunda se il victur de l'an passà Andrin Beli da Sagoin. Completa il podest sco terz a Timon Rüeck il Türichais Kapitescher dentant a Klaustra. Dar las donas a triumfa alin Epp dal Chantun Uri avant la tudestia Kim Anes et Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tut en tot en stanza la partenza dal Bike Marathon Lumnezia radunt 120 mountainbikers e mountainbikers. Il suo intermezzi staten anche sin il program las cursas cun bun 130 ufans. Radunt 900.000 persunas. An questa findemna sautà e fac festa alla Street Parade a Turic. La polizia e las forzas da salvament tiren in a bilancia positiva. Las masiras da segertat seien sa comprovadas ed is aia sta pajaivel, scrive la polizia della citat. En tot seien 30 persunas venidas arrestadas, tranter autor previda engoladits, plessuras corporales u comerci de mets narcotics. Plinavant aien passa 900 persunas stui venir tractadas. Ils blers previda plaias e consum d'alcohol, scrive la protecziun e salvament da Turic. En Svizra pateschen puras e purs plie pli fitch della Sicira. Perditas da raccolta memia pauc pavel per ils animals e mancanza da sien ciagiunien stress, rapporta il telefon da GIT per puras e purs anvers l'agentura da novitats Kisten STA. Da questa situazione stat aura extrema seien autorsons pitost regionalstadas in problem, u seia quai national in problem. Il telefon da GIT surven mincion 160 telefons. L'Union Cuselia apertu chats da discurrer da vart lur situaziun e da domandar sustegne. Al Laida Garda in l'Italia sei l'incendi da Guaut puspesut controlla. Ils radunt 250 evacuats aien puspe puditer returnar in lur chasas. Ils pompiers quintendentant che venia anc durar incinstis, finchin saia stizza mincia flomma. Il fiauer utora il venderdi saira, antras la sicire ed il vent e l'incendi saderas a schwelt. Avionse helicopters amprendi laua ordalai, sco eror da swimming pools privats per combatter l'incendi. L'Italia patesce da pi emnas d'ina onda da cialira con temperaturas da passa 40 gradi.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzo sa forma nivels più spess, localma in poi plover in sec, le temperature maximali entro 25 gradi in legge di notte, 31 gradi in surselva e 35 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 da Gnesche il traffic tranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: מס די. מס רדיו.
1: I was walking by myself for quite some time.

0: Les novitats de RTR.
1: Il componist e musicist Alvin Mutz è morto in la Villadecna da 60 anni, quasi so inter più lunga Malsonia. E il 35° bike marathon in Lumnezia ha guadagnato il grigiun Janis Baumann, quasi è in nov tempo da record. Quei industas temas oz alas trais. Al microfone Liveke Duff, buonasera.

0: la citat. En tot seien 30 persones venides arrestades, 30 autor per vida engolatits, plessures corporales u comerci de mets narcotics. Plin avant aien passa 900 persones stui venir tractades. Ils plers per vida plaias e consum d'alcohol, scrive la protecciun e salvament de Turic. En Svizzera pateixen pures e purs pli e pli fitx de la sicira. Perdites de raccolta, memia poc pavel per ils animals e mancanza de sien c'ajunien stress, rapporta il telefon d'agit per pures e purs en vers l'agentura de novitats, chisten STA. Da questa situazion stataura extrema saien autorons plitost regional stades in problem u saia qua in problem national. Il telefon d'agit survin mincion 100 fin 160 telefons. L'Union Cuselia ha aperto chats da discurrer davart lur situazion e da domandar sustegn. Janis Baumann dat Igis ha guadagnà la cursa del 35-avel Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain. Quai en in nov temp de record. Per ils radunt 38 km cun bunamain 2 mm differenza d'altezza, a Baumann duvrà strugi in ura e 50 minutes. Veni secund, con in retard da mo pauca secundas e il victur de l'an passà, Andrin Beli da Sagoin. Completà il podest co terz a Timon Rueck, il turicais capitesce dentanta claustra. Der las donas a triumfa Alin Epp dal Chantun Uri avant la tudescia Kim Anest et Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tutten toten stats alla partenza dal Bike Marathon Lumnezia radunt 120 mountainbikers e mountainbikers.
1: La meteo.
0: Il ventre mezz'isa forma nivels pli spess, localmein poi plovrinzig. Las temperaturas maximales entranter 25 graz in lenge di notta, 31 graz in surselva e 35 graz in la region d'Aquira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredisch, da gnesce il traffic tranter Rotabruna e Rehanau in direzione Quira, il da quintar con 20 minutes da pli temp da viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semperverz, hits, escuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

per Wurz al Puls della Musica. RTL

0: Les novitats per RTR.
1: Il componiste e musicista Alvin Mutz è morto in la Villadecna da 60 anni, quai sua interpilunga malsogna. E il 35 bike marathon in Lumnezia ha guadagnato il grigiun Janis Baumann, quai è in nuovo tempo di record. Quai in dustas temas, oggi alle 3:04, al microfono è Liveca Duf. Buonasera. Ier è morto Alvin Mutz in la Villadecna da B. 60 anni. Il dirigente, componiste e musicista è morto su inter pli lunga malsonia. Le ultime tre semne sei a Elstein l'ospital ed anche incinstis in un ospizi. Quella sia famiglia conferma vers RTR. Crescisie Alvin Mutz a Razen in un ravuil da famiglia fitch musical e tradizional. Sco ultima el vivi in la bassa. Al mondo della musica resta ella in memoria sco gran talent che sta fermamente engagato per la lingua e cultura romancia. In vista alla Stadt Chauda criticesse il chef della riassicuranza Swiss Re Andreas Berger le autorità. Els Nayambetsch face wunde per la prevenzione. Il rischio che deriva da onde staccialire ed il smortoris che datan tras guai sa invenits sud valitats

0: Navigaziun tras la streccia dalla mar. La convegna na monti ed entant pech, gins arvla la via da Hormus, a declara Arakci, per quai stoppia nel Stadis Uniz ad amplir ulteriures condiziuns. Janis Baumann dat Igis a guadagnà la corsa dal 35avel Bike Marathon Lumnezia a Lumbrain, quai en in off temp da record. Per il radunt 38 km con bunamain 2 mm differenza d'altezza, a Baumann dovrà strugi in ura e 50 minutes. Veni secund con in retard, tamo pauca secundas e il victur de l'an passà, Andrin Beli da Sagogn. Completa il potes Scott Terz a Timon Rueck il turicais scabitesce dentanta claustra. Dar las donas a triumfa alin Epp dal Ciuntun Uri avant la tudescia Kim Anes ed Andrea Ming dalla Svizzera Centrala. Tuten toten stats alla partenza, cienavinch mountainbikers e mountainbikers.
1: La meteo.
0: Od stati nivels pli spes, local ma in poi plovrin sic. Las temperaturas maximales entrant 25 grads in l'inge di notta, 31 grads in surselva e 35 grads in la region de Quira. Tamè andat in amaschaida da Suleil e da Nivels, quaita radunt 32 grads a Quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Tredes, da gnesce il traffic trant la Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, il è da quintar con 20 minutes da pli temp da viadi. La via Chantunala trant l'Anquart e Schiers è serata in omadus direzions per vid in accident, il traffic venc via.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTF.
1: Il componist e musicist Alvin Muoz è morto in la Villedecna da 60 anni, quai suenter pli lunga malsonia. E il 35-avel bike marathon in Lumnezia ha guadagnat il grischun Janis Baumann, quai è in nov temp de record. E Laura, da me andati in mascheida da Soleil e da Nivels, i resta vin avant ciaut. Dieles Tschun al microfono e Liebe Caduff. Buonasera. Ier è mort Alvin Muoz in la Villedecna da B60 ons. Il dirigent, componist e musicist è mort suenter pli lunga malsonia. Las ultimas tre semna sa Elstein l'ospital e dank incinstis en in ospizi. Quae sia famiglia confirman vers RTR.
2: Cresce su es Alvin Muoz a Razzen in un ravuol de famiglia fitch musical e tradizional. Quand ich dort ans, el stüb ja Musiker a Feldkirch in Austria e pütart al Mozarteum a Salzburg. Alvin Muoz a marcà la scena de musica romanche considerabel mainch. Dal 1991 es Muoz diventà il prüm adiudant romanche in la musica militare. Davo 4 ans es el tornà in la vita civile sco dirigente e centadur, ma er sco posonist. Dal 1993 al maridà e pags ans pütart fundà famiglia. Sco ultim veva Muoz ses domicil gio la bassa e la Svizzera centrala in gio cella dirigì divers cors e diverses musicas instrumentales. Patrick Wichert, Redaktion Quero.
1: En vista alla stat da Chaliras criticesce il chef della Reassicuranza Swiss Re, Andreas Berger, las autoritats. Els naiam beig faccia wunda per la prevenzion. Ils rischs che derivan dat undas da Chalira ed ils mortoris in connex seien venit sud valitats di Berger en vers la NZZ am Sonntag. In a perioda da Chalira usche lunga sco questa stat sei in no fenomen. In stoppia da vantar pli conscient ce privels che pudessen resultar da quai di Berger. Plin avant vese il chef della Swiss Re incendis da guaut sco privel crescent en l'antira Europa. L'Iran na vuol beč negoziar direkta mein con il Stadis Uniz. Ušedič, che il Stadis Uniz

0: Luana Delisa Palmir con Tu pour toi, vous êtes là sur RTL, je suis au Lestrun à Mesa. Nos vaino diwa el Janis Bauman de digi zagudinjau ocel trentacunaval bike marathon de la Lumnezia avon Andrin Beli de Sagogne e Timon Ruek al Turiches ca vive denton a claustra. Tilas donas ai Alin Epp del canton Uristad alla Pisperta alla cursa all'Umbrain ai de nova mainstada in bi success pels Lumnezians a pels Lumnezianas in a cursa da daura perfetia. Alla partenza ein redon cienaven corridures a corriders, stai, al centro mezzdi ein luon cien trenta a fons vigni vitir per las cursas da fons. Contents con l'edizion 2026 ai e al president Tino Soler, ad Andreas Vialant a discurriu con el.
1: Tino Soler, president del Bike Marathon Lumnezia, castia festival unin pign jubileum sein sie al 30 Chunaval Marathon. Al viva e una dina sein sie, cioè es il recept de success ca quella cursa funcionesce che l'umbrain e so entre 30 Chunons.
2: Ja, man hat ja ein Gidonters, die Namfla, die tut in der Jaut, die wenn ein Sustain aus, kun quis kein Davontier, a drein Kunai, a quo kreit il Rezept, que nus wein biars ed il Vic, also aus Planzio Cusons e biars Lumnezians, Orteifen in der Neue Adina, que wenn ja ne Giden, quel pi important.
1: Levio gis du manda, a quei tots de l'umbrain che se giden ni vesen cede recalciare l'antira Lumnezia per mettersi in paese quella corsa.
2: Na, nu se sen fe bi ai aut ortaifer. Se gi quei e mince ton colleghi de quel, colleghi de cel, lulla zunions che se giden si sports del maraton ai fe bi ai ortaifer de. Also tot Lumnezianze.
1: Tot en tot, bien cien gidontras e gidonters, se gref de caramalacuels, quella fin di amna che ho all'umbrain. Ni sani quei termin, quella diabaul, nu dausa l'agenda.
2: A ci men funzionesce fit bain, i dat min ce ton forza certa jauts, kin sto prua da fagni, aber tis biars funzionesce quite tip top.
1: Ad in sa, quei di tot volontaris, as biars ni bainan qual importolon in a turta, in a petta, also i fanno una casa, se c'è per la cursa.
2: Exact, cu ce menea din a bimara, că îl biai zi de la sfemnă că venea lui cu lor petă, zazo. Eu am văzut mai viu un om că nu scu din a petă, că aber, de, cu e super, de.
1: 30 Chunons Bike Marathon Lumnezia. Sunt smirana vos, vă sunteți în quella historie, quel svarga trais decenis. Ce și să mi dau al pifeci?
2: Bien lanciată era cu quancia cum velo e sai che ho un intesa guardando qua e brine da fe pins era si gire il mountain bike bushi an conoscent ad era si girto in teppi sempel le pretensions venien cusons in teppi grons
1: vuol dire le pretensions an tuan la corsa fi quede speras ne vende dusches garderobes
2: le dusches quella si gibole zail il standard che non svanca con nostra scuola, aber schon forse pinche scausus che ven pretendiu de plini, jaut che vuol dates de GPS per chi sappene che vanno a trasse ruta ad a quella scausus.
1: Cioè che esse mi dau ben in qual ga ai la corsa sezza, che manava pi baul, saion, giu a paiden, paiden boin, surine, den silos e pitart alla corsa lo emanau vi a sursais e las distanzas in dina stata sin teg differentes oso da pli in cin sons weiss quella lesse di quella corsa da standard strusche 40 kilometers propi che la Lumnezia a ulta lesse di e la region da l'Umbrain a quella la corsa che già is bain quella che funzionesce ni feins di apponderazions forse da puspene ga feina adattazion in amidada forse pi lungas distanzas.
2: Also nun war eine Dina Diskurs, wenn der il Marathon vergausen zusammen, eine Leute Dina Diskussion, zwei Route für die Einsa. Also nun sind wir auf Wärts, momentan ist es quella, ein Bien ist es, ist war ein Tee, das ist Witz, der Lumnezia, der da ein Tee weht.
1: Un, cien venti chun annuncias, pel Bike Marathon, wie dir venien luon als Ventre Mesi, bien cien trenta affons. Questi è quei domber che svese giù als Davosons, con eccezione di Jon Vargaulo, se sta un cins de pli alla partenza, varga cien c'un conta. Questi è un domber che già è con quelle sono scontenti, e mi ci gasur cien e cien e vegn participantes e participants.
3: Yo, big wave. Tell them I come.

Ecco, ecco, è stato Rihanna con Caffè Creme. Il è venuto 6 minuti avant le 6, alla 6 udis lo vus, cau le novità compacte, a quelle svegliano oggi da Florian Mon, avant che sia Ivus a un pin-pin omaggi, a quei om che abbandonaunus. E lei componist, autor, dirigente, cantador. De Nadal a El Festival siu, si son tabel. Adots wenn us udiu ei elles novitats. Alvin Mut, abandonau nus ihre solch durst. A quis enterin temps de malzogna a mal disposta dat. Alvin a viviu els de vos onza dimmen se, a de lau telefonava el meins warte er nus cau a sin lindjes romontes. Se di cui per gratulà, ni per divisà in titel de musica el rom, de din ni lauter eveniment special. A nus deven e bugien in a curta patrlada con Alvin, el veva in a vus sonora cum bia forza a natural main cun in carisma particular. Alvin lei una voce in roccia amici della musica, del cant, dirigenz. A se es numbro un don d'umbreifles composizions per musica instrumentale, militare, moi canzuns resten, a venien a ragurdanus a dina vid el. A den memoria resten les non d'umbreifles composizions den ton essa e vus imposante ad unica che la daus vens, bia lavur, bia valur e lavur, a bia canzuns romances. RTR ha pubblicato un articolo in omaggio ad Alvin Mut, che vi servì la nostra pagina. Adesso a nostra line accenna mai buone canzoni, de corso, la domenica sera, oggi facciamo qui. Scopin omaggio ad Alvin Mut, a Jain, un grazie.

Il cor viril beselge, cu la voce imposante da Alvin Mut. Quella canzone va in usta lau ozensia memoria. Meu nom Gabi de Gonda. A vos tots ja vigeus in biala buona sera, a damaun luien digedis in buona anciata de liamna. Adosa, udis vos lucauternus, il di cun Florian Mon. Stai bain.

0: El denk un jail premi per una contribuzione sur d'arbitrarietat ter discors de naturalizzazione nella gazzetta locale Freier.
1: A questa capesce, bo la dreccia con che ho ancora non svencao, sem ciao il di per vus, un superstizain.
2: Il di ter RTL.
0: Oggi con Florianon, buonasera. Il dirigente, componist e musicist Ramon Alvin Mut è morto e la vede decine da 60 anni. Questo entra in lunga malsogna, così la famiglia ha confermato un vers RTR. Alvin Mut è cresciuto a 10 e in una famiglia fece musicale. E ha studiato musica a Feldkirch a Vienna, del Mozarteum a Salzburg. Ella è stata engagata alla musica militare svizzera e dall'Uvrausco adiutante d'instructor. Alvin Mut ha, so entro il tempo dell'armada, continuato dirigente, cantatore ed esco posaunist. Ella aveva suo domicilio alla Svizzera centrale e da ella ha dirigito diversi corsi e musiche strumentali. Al Lac de Garde ha io albergiato dopo il venerdì 250 persone sono venite evacuate. Dopo la domenica a mezzodì il fiume sotto controllo, als pompiers quentin d'anton chi trovi un imperdis toccan che tutte le flamme sono stizzate. Els evacuai d'anton se vi ritorna a casa. Al Bike Marathon in Lumnezia Janis Baumann Gudignau e la finì als 38 km e bunamen 2 mm differenza d'altezia e in temps del record de dinura c'un conte. Paukes secundes de Vosel ai Andrin Beli de Segogn arrivaus sco secund. El veve Gudignau l'om vergau. Dalles donas a Alin Eptel Canton Uri Gudignau avon la tudestia Kim Annes. In tutta in radun ce ne vien persone stades alla partenza del 31 Naval Bike Marathon Lumnezia. Tonde mai io divise l'ina bella sera.
2: RTR Vita e Creta.
1: Risponderti a 30 gradi al domanda da varti il sen della vita. Tutto altro che semplice, il survi femma ad il suo vecchio cula. Il musicista Matteo De Fons ha ugeggiato ad entrare in quella domanda.
3: Il sen della vita per me è ancora il sen ad essere meraviglioso, prendere vere le cose, ienz in concessions, essere con le amici, le amici, et das lasse ich sie setzen. Ich glaube, das ist kein Massensens für mich, die Natur in der Welt.

La stat prendi nus da vita e creta in tec pli pacific. Nus filosofein. Schegie, la domanda che nus viene è tutta altra che sempre da risponder. E lei magari culà il suo dic scolaura da stat. Nus domandein, c'è il sen della vita? Matteo De Fonzi è musicist, a 28 anni, e dalla grande parte di quels gis gauls passantausi culm per l'uvra vit novas canzuns. Io vai visitau Matteo De Fonzi su un suo ritorno in seu da casa a Lax. Dir 30 gradi, il suo decen faccia venus filosofa

0: Unus philosophen de wartel sende la vita, vus esses musicist. Con fece dat la musica sen a vossa vita?
1: La musica è schon in una grande parte de mia vita. Io leso aber budi che la dat in sen a mia vita. Sen in modo schon, aber sen l'altra modo as es go in liug neo kin sa se domanda causes et ancuri causes et studia sur de situaziuns ella vetta che facentem for sins per questo in modo se schon ente in sen per mai per vede quel che ho fece la qualche data mi anzi cioè qualche in costante me vetta aber è din scente in ancuri se domanda.
0: Alletz el sen della vetta, gli ancuri, gli esser sin via a cercare il sen. Also il sen della vetta ancuri il sen.
1: per quei circa, io vai studiavo, cioè, ho davvero naturalmente, faccio mes per tra, sur Londra, cioè il sen della vetta, quel che è la più grande domanda che date, cioè di dabbia, domanda che vanno risposte alla vetta, quei forse la più grande di quelle. Aber cerca ai in sen, i plir sen della vetta, per me è schon ancuri, il marà antuan, d'essere per ciarz, c'è che c'è bello ad antuan, forse è ver marveglias su della vetta, ad essere aviarz, ad bo piardere c'è quei fiuc per quella marveglia, per marà dreccia sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divina vancia è in quella voia.
0: C'è rola di un contatto con altre persone?
1: Io credo contatto con altre persone è un fatto importante in quel senso che va audito di una studia di persone più veglie che vengono domandate ciò che sta più importante per loro nella vita. Forse già quei enti che insieme quei connessi col clic, col sen, che la fine importante per loro, guarda quelle persone che hanno detto che è stato più importante avere gli altri intorno in sé, cioè il contatto, se è stato da nes, ne sai buona carriera, c'è cioè, adina, ma bene gli altri intorno, gli amici, la famiglia, e per cui credo che quei sonanzi che muentano, che è stato importante per la questione. Deve sempre in quel contatto e buona giornata in tua niente.
0: La musica è già che ho per i cristiani, se tu hai già fatto piacere ai cristiani, also, è che ho anche il connesso dentro la musica, vuoi essere sbia dentro la giornata, se vuoi dei concerti. Dati che ho quel connesso?
1: Già, io credo che anche dato il connesso, la musica è che fa bene a noi, che sa sostenere noi in tempi più grevi, forse, che sa fare domandare a noi cose, che sa lasciare sentire noi clic, che lei saltare a noi, ma è essere tristi. Quel connesso si gira che rinforzisce i nostri sentimenti, le nostre emozioni, e per cui vai in una vita con più emozioni, le sue dire in una bella vita, esci e boh. Ma sempre le devo ansiedere giù, per quel che la musica è in mia, semplicemente per stare a sentire.

0: Musas os affacciatelas de vos jamas con musica, veis papà traits da vart il sen della vita, cotuna il sen della vita.
1: E cau je scina grande domanda, et io sai scobo. Ok.
0: Se vez bu metteren tuns a plaits de dina canzun, per exempel?
1: Na, io crebo che se vez disco il sen della vita tuna. Jens, c'è fit profond, jens, c'è fit longe, di un cuore la profondità della musica, per me è c'è tutto quel che è vero, va profond, quel ha un gran sen, e qui jens, c'è un cuore la musica, per l'esso, insomma, può pretendere che se avesse suonato il sen della vita in tunes, e che forse in sasse domandare, in sa filosofia, in sa cincia a Londra, e che forse è una meno grande incumbenza per me di sa udisca i tune.
0: L'embandona antic la parte della musica, vusco musicista, ma antic si la situazione politica, con tutte quelle catastrofe, due jaras, chi dat? C'è dat con fiert in quel stems de bupiarder in tic la via del sen della vita?
1: Credo che dat con fiert de prendere verce che c'è bello, Simon, a dire naturalmente. Fece bia causa, che in busca qualche due SNSer, io personalmente sto ed ad ad con bia novità che consumesce, lo so di vostro tempo, ho consumato poche novità, perché ho sentito quei fans, c'è come, e dice, avrei bu che la sledizione di Marana Veni, importante da sapere, c'è che marcia si nies mon, aber confiert dati ed a Marana, sin le occasioni, sin le situazioni, che in buones, sin questions, che fanno si c'è bien, sin. Ja, ed hat er buones Novitats, ed hat bia buone jauz in quest mon, ed jo kreschens wen lauts ka, dass et nie en zemen, et en proa de venier en quei mon bifeg, et esch havi Platz quell, sche quenz tjeke, kes a lev ja fach sind tjek, aber je naturalmen, bia kaus es sche bedien gen fitrisht, also ke jide lo ebo de marane ven.
0: A vossa inkumbenza agent setz de fa plige? A quale se vedi fa con vostra musica? Dato quei scienti che confierte, io faccio se c'è del bien, se il mens esce va forse buona bene con tutti.
1: Io credo anche quei ens, che quei mai stasci per certami, io vedo di voi sono, aber dina può spesso venire una novità, di io ho fatto la mia musica con zone, e in grefstem, cioè chi datlu confierte, che anche dice mi, hey, e sono stato letto, e qua faccio bene, mi dite la musica. Naturalmente, in bial stems, e si è bide, vi bial la musica, se vi gode, e rinforzare quel momento, forse, aun, con una biala canzone. Con zona, aber ecco stems, che non pa' più greve, se che in salusco, già, io vai forse faccio, se c'è del bene, vai se vi danzi, indirecta, ma in una moda, e qui, per me, è un dei più biali complimenti che ho a ricevere.

0: Wie sie wohl magari ponderazioni so per esempio da wart greve situazioni ni da wart la morte also dat je mincinasi a biografia ad abomo tot positiv a tot leger a tot lef wie dat dine e moment sind ich begreifs
1: ja les di che ho son chance da us ju fech bi akula mort a ose bo per vede che quens che fascinescha mai di spät ma ad abo pro che vai ju massa cas de tiere ja naturalmente schon da kas ke vai per persone ke vai jubujen a que adina trest aber jo kre ke son schon de juven se da us ju con quel tema se ko a scop pro vera e pro che al sentiment ke nus essen schente gen in a in im patrcia magari ke que a scop boliu ke ke nus vivi in adina vine von scosche e des bo que di ad jo kreisch in sa anschaiver patrcia magari in tex ut londer e sta bo di nesser schi besond aber schins wese scola realitat et patrace sucht londer ke sa esser kins level auter di bo plischlu vivens la vette magari in tex un in auter patrcia que crelu spesche que ke fa beinen us
0: Gidi, a vos komozicist, gidate quelles varts greves, also ka vos e vos vigis konfrontai con quei, per quei ka in zalu brasi quei e musica, also gidi quei la creativitat?
1: Io crei schon, ka gidi la creativitat c'è da inaga in gref temps, per veda, schen scriva canzons drauf in sardinen, c'è da requinta sucht londer, a scha tot e dina mobien, Se scusa eins buche di pli di un querelos budi spät quals moments quals venen ja alla vetta magari at in quel momento si ja bubi aber ja sai de bia musicista scan in quel stems hal requintau or della profondità te per cui vai te normi umania se ve che e drova semplicemente se che va profonda questa essere albine al schliert perché in sven de requintal uvrasi e forse il personale aber che ven proprio profond sincer che oder den c'è ver ad io crei quas moments ein vers
0: c'è lo più important la melodia letta senza di l'uvra condurni mol c'ero la gioca nel text en lets tu buschi important ni sto qua in semmen
1: crei al meier cas du essi schon in semmen che io so proprio c'è che facente ma che sta tragic non c'è che fa male mi c'è lui anche era piuttosto c'è un'armonia che ne esce in te pesante che in forse più triste che fanno c'è come mai ed il text naturalmente è sa già lo può essere fece contento c'è in sei sets bo contento c'è che è esce andato da quella situazione io bodina tutina ma io credo se drezza lo c'è se senti intern che in sa ed un prova lo desse explicare col texte, con la melodia, tenor se senti.
0: Gide quei, se vous esses musicista, matis quei en melodia ed en text, per esempio, de l'uvrasi grefs moments, di forse è bials, asi sto die bumme dina esser ils grefs, is esser ils bials, de di entuan con quei, de di bene quei os stau in a situazione, forse più speciale, a figiesi in a canzuna de quei, a lus veis sco profita de quei,
1: Io credo che gide proprio da cinciasur da causa, se questo è la vetta, cinzanz c'è che facente inza din sabo cinciasur tlondr, schlusta quei adine en inz, con sonce quei na treste causa, se c'è che inza forse, già, catucau inz, io credo per quei vale io te in terapia, per cinciasur tlondr, per se cinciasur los problem, se svida, forse in curisci legizions, per me è quello che sai cinciasur tlondr, che sai, e la profondità che sai dice che un manager con una canzone tronca le scritte vai biaga tronca le etrade e le dico le alla fine va forse cinciao c'un conte gaso di Londra lui ecco forse anziché che le vdiesce mai in quei in quella moda vi asci abbia reso entro un essere anziché che muenti in che fai in stress se vai a ozzel di una dina moments che sentiments vengen si con musica insieme che sente quella melancolia ed io credo quella venga ad essere in te importante è semplicemente che vengono in ciao a una
0: gara se vuoi in tribuna a suonare in una canzone vengono le memorie più spesso di quella situazione
1: sa essere quei buon dine scioia aprì da certo di che forse bagliaus un po' più di tira le emozioni che forse un stauen si cioi lui in quella canzone magari scontate in déjà vu ja, yeah, questo è essere
2: cum tantes vos.

0: per resumar quei discurs, c'è ei per vous il sen de la vita?
1: Il sen de la vita per moi è ancora il sen adina esser marvelius, prendere ver le cause, iens in conquestions, esser cau per le amici, le amici, et dat las in se setz. Che da schwesch con massa sens per moi la natura in sen della vetta I si danza ne umara tot un pau de pilons ne ven per exempel vese le scause con distanze ort altres perspektive per moi che schwesch con massa fakturs che venen insemen che daten a mi in sen

0: Matteo De Funz, filosofont der 30 Graz, la greva da monda, da vart il sen della vita. Quella a tutte le altre episodi delle domande filosofiche am fleis in play, RTR sot Vita e Creta.
1: Vita e Creta.
0: Le 12 nuove canzoni, il nuovo album di Matteo, è un buon pronto per te clare. D'anton ha lanciato da quaione di una nuova musica, ad quale album te clenus il titolo Aura.

0: De con canuschen ils gedeus il sabbat, kins astia fa nuot. A nus cristians la domenia kins astia ben cuxenà, fa radio, ad e fa autras lavurs. Per capi quei, stoins capi la midada ca se begia tras Jesus. Sia devisa era:
1: il sabbat ei fats pil carcheum, e bu il carcheum pil sabbat. Durant il firau, sei gi nuota de ruasa stricta main, ma bain in sasci luvra, per exempel per gidai in malseuni per dusta la fom.
0: In domenia David il stems da Jesus e un bu. Coglia e vigneu terlezza u disel plaiz in via da Silvia Juan Gartman, che scolasta alla scuola cantonala a Quira. Usentonter musica italiana Fabrizio De André, cun Sally.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

la bocca mi dona un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: Adina puspe bide du di Home da Michael Bublé.
1: Vita e creta il plet sin via.
0: La perscrutazione da burnout muossa, so interplirs gis de lavur, trova il kerstion in gider uaus. Mo a schies venus continuadamein prastabu na lavur. Al gi liber genus dumengia. Mo da co datti la dumengia. In agliada è la historia con Silvia Juan Gartman, che è scienziata da religion da Clarimen.
2: Mo il siata val gi a in gider uaus en honur del Signor, teu Deu. Quai terz condamenda teschen ils scolai al sisavel centenè avon Christus. Al jetz temps fu vel piavel giudaic agli exil a Babylon e saveva bupli fa un frendes a l'urdeu avon il tempel a Jerusalem. Per quai agi ellen curic novas formas de celebrasia credientia ed enciat a festivasia religium. Buma da fiastes grondas nina gail mainz mobile mincia siat gis. A navos degli exil en l'urtiara, agen denton butto tils giadeus priotutina seriusque gi liber. Per quai atmonesce il tierz condamen, fai stem del gi del sabat per tenesse ons quel. Mo, en cai conex stat il sabat, tocca noz il firau tils giadeus con nossa domingia. Per capi quai legion, valai da capi la midada che sebege tras Jesus. Liet suandava il ruaus del sabbat denton, fuva sia devisa, il sabbat ai fats pil kerceum e bu il kerceum pil sabbat. Durant il firau, sei gi nuota da ruasa stricta main, ma bain in sasci l'uvra, per exempel per gidai malseuni per dusta la fom. Na domingia denton, an conosciva Jesus e un bu. Lietza mi dada en ciat perso enter sia mort en trases giufnals. Lietza en ciat de se radunai en prim di da liamna per se recurda de la levada da Jesus. A scia, en conosciven ils en prims cristians il sabbat, oz la sonda, sco di da rosa ed il gisi su, oz la domingia, sco di da festiva en cominonza la levada da Christus. Il moment che la domenica diventa il gi liber per in antir stadi, sebegia e gli imperi roman. Il iume importante è l'imperatur Constantin. Lietz introducesce bumo la libertà de religion. El relai imperon splittart e il decret de la domenica. Ilion 325 diventa il dies solis pia il gi del soleil, il gi de ruaus per gli antir imperi roman. Tot les cardiance de Deils giuldai san liet ci viver lur cardiance libre main e ruasa. Excepcions datai pils purs per bosham un cantà in gi ideal de semna raccolta ni sega. Il gi del solai udinus e un oz al pleit tudesc. Son tag. Mo, costatai col pleit romonc? Il pleit domingia vindi latine deriva da Dies Dominicus, il gi del Signor, il gi de Dio. Ils cristians han nomnadam in baul remplazau il gi del solai col gi de Dio.
0: Il pleit sin via da Silvia Juan Gartman. Que pleit am fleis e la quotidiana de vendergis ad insomma tottos episodes sin play RTR.

0: Budamonda, musica instrumentale fascinescia e la gioventicna. Ad ascia esi clar per la giufna surmirana Serena Jäger, ad il giuven sur Silvan Miguel de Mont, che suona in una musica e da pli che mo fa musica. Gli arti musicali avvengono applicati ai giovani musicanti che è in parte della scena della musica instrumentale del Grigion. Gli arti musicali suona su intervista e creta alle novità. Vita e creta a quella che ha filosofato davanti il sen della vita col musicista da Trun Matteo De Funz. A domandare con fitch dat la musica sen a sia vita?
1: La musica è già una grande parte della mia vita. Io leso aber budi che la dat in sen a mia vita. Se in una moda schon, aber se in l'altra moda as es go in liug neokin sa se domandar causes, et ancurri causes, et studia sur de situaziuns, ella vita che facentem forse ins. Per questo in una moda se schon einteg in sen per me, per vedere quel che ho fatto, quel che data mi in sicio, quel che è una costante in mia vita, aber è ad in una curì se domanda.
0: Allez, il sen della vita, il incurì, il essere sin via a cercare il sen. Also, il sen della vita incurì il sen.
1: per quei circa, io vado a studiare, ho davvero naturalmente, faccio mi aspettare su Londra, c'è il sen della vita, quel che è la più grande domanda che date. Aber c'è che in sen, il più sen della vita, per me è schon incurì. Il marà antuan, d'essere perciarsi, c'è che c'è bello antuan, forse è ver marveglias sulla vita, ad essere avviarsi, ad bo piardere c'è quei fiuc per quella marveglia, per marà drecce sinistra, c'è che c'è bello, ad, yeah, divina vancia essere in quella voia.
0: Ad il sen della vita è edevi contact con altre persone. La fin finale è quel che resta in scontri con amici e amici alla famiglia. Matteo De Funz, filosofant davanti il sen della vita. Gli antichi discorsi infleisca tutti gli autori da quella serie da Stats in Play RTR. Con quella vis la voce in abialla, ad un parneve la domenica, plein musica, a discorsi filosofics. Io sono Claudia Catomen, sin su di.
2: Vita e creta.

0: Il dit der RTL.
1: Ot kun Florianon, buonasera. Il dirigent, komponist e musicist Ramons Alvin Muth ei morts elle vie dechne de si sontons. Quei so entri na liunga mal sognes, co si e familie a confirmau an vers RTR. Alvin Muth ei crescius si era 10 en ina familie fec musicale. El a studiau musica a Feldkirch a Vienne, del Mozarteum a Salzburg. Ella è esta aus engagaus alla musica militare svizzera ad all'uvrausco adiutanda d'instructor. Alvin Muth ha so entre il temps der l'armada continuausco dirigent cantatur ad esco posaunist. El veva siu domicile alla Svizzera centrale ad a elau dirigiu divers cors e musicas instrumentales. Al Lac de Garde a Juaul Bergeau de pil venderdis 250 persunas en venidas evacuadas. De pil domenica vo mezdia il fiug sot controlla, als pompiers quenten denton chi drovi a un imperdis tocen ca tot las flomas en stizzades. Els evacuaian denton se viu retorna a casa. Al Bike Marathon in Lumnezia Janis Baumann Gudignau e la finiu als 38 km e bunumen 2 mm differenza d'altezia en in temps del record de dinura tun conta. Paukes secundes de Vosel ai Andrin Beli de Segogn arrivaus sco secund. El veve Gudignau l'om vergau. Dalles donas a Alin Eptel cantun Uri Gudignau avon la tudestia Kim Annes. In tutto in radun 120 persone stata della partenza del 30-giunnaval Bike Marathon Lumnezia. Tonde mai io diviso lì una bella sera.
0: La Saira der RTL. Con scoprides. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

going to dance and have some fun.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

Fluar Secadas, da Peter Lanzel. Tantris fölz chat una flur secada. Bec un tocor quella in zinsles va, e da tuazza bellezza d'una iada, color, grazia, parfum, nöglies resta. In zinsles scola flur, er l'algordanza get da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vus sperses in la lontananza, pardert eser per vus le stesse sorte.

il sound de Donat Cadruvi. In soffa la neg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Sin smira de tir, la svelta saltada, la scrotas del rom, madiras e melnas, luesi in sal de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Il mais do as lavura, il temporal ciusura, settembre di te fat, fa flus col Goliat. Per minci storge normale, se stirano ang proer in morale, il glatch quel algo in fretta, sa inserivir il nif. Ma l'umande per exempel, quel es in terzic più simple, quel es in po' ars drac, da spera una montagna da glatch.